conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che...

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

speranze, quante paure. Ancorato al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare, il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Yeah.

wife. She's not like the rest of them.

passato una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave. Sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare. Una svolta, un miraggio, un abbiglio, un passaggio, una somma di storie si allontanano. Non importa la meta, leggere come la seta, avranno l'impero orgoglio per

aspettare a cambiare il peso all'anima. E alla fine dei conti sarà più facile ridere che ridare importanza a una sorte che avanza. Su questa musica danza. Un progetto, una terra, un abbaglio, una scintilla, un fuorionda, l'ultima ruota tira ancora il carro, un paesaggio che meraviglia, una rivolta, una sosta, un bersaglio, una conquista e poi una nuova rotta, l'ultimo viaggio segna ancora il passo, su quella giostra gira ancora.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi con risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

солдати innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

0: Giorni neri per i mercati globali, crollano le borse, specie quelle europee, con i tassi dei titoli di Stato che schizzano alle stelle e l'euro che scende ai minimi storici da 17 mesi. Una bufera finanziaria che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha assunto per molti e molte i contorni di una tempesta perfetta, complici gli allarmi del Fondo Monetario Internazionale in merito ai rischi di sostenibilità per i debiti sovrani, ma non solo. A cosa stiamo assistendo e quali saranno le ricadute concrete? Con noi per parlarne c'è Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora Francesco, inizio proprio con la domanda che ti ho già anticipato. Nel quadro che ho brevissimamente illustrato, cosa possiamo leggerci? A cosa stiamo assistendo?
1: Allora, io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi: crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, che è tanto che collaboriamo, cioè che c'è una crisi reale, c'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione a cui hai fatto riferimento prima del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire, ed ecco perché noi siamo importanti su questa rete, no? Cerchiamo di volgarizzare e di rendere leggibile quello che altrimenti viene reso volontariamente illeggibile di più. Perché appunto, come vi dicevo, il Fondo Monetario Internazionale parte, che farà una pubblicazione a breve, è stata presentata solamente dalla direttrice in anteprima a una conferenza stampa periodica, in cui chiaramente dicono che il tasso di accumulazione, cioè la crescita del PIL, lo faccio ancora più semplice, cioè il valore di tutte le merci e dei servizi prodotti sull'intero globo, crescerà, ma veramente poco, solo del 3%. Nulla di più o nulla di meno rispetto a quanto era già stato detto o previsto. Ecco, non abbiamo avuto un downgrading, no? Anche l'utilizzo dell'inglese viene adoperato, secondo me, per rendere concetti banali ancora più incomprensibili. Vuol dire che le cose non vanno peggio di quanto avevano previsto, in altre parole. E a questo la direttrice ha aggiunto che, attenzione, perché noi abbiamo una crescita del 3%, trainata prevalentemente dai paesi asiatici, perché il problema, e questo è il punto, è di natura reale. Cioè il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale. E quindi a questo si aggiunge tutto quell'elenco che tu giustamente hai fatto e che ho letto anche io sui giornali, la crisi del debito. Ma noi parliamo di crisi del debito come se fosse qualcosa di completamente autonomo. Il debito esiste perché è uno strumento di accumulazione del capitale straordinario. Cioè, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più indebitato al mondo, ha la bellezza di 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, mo sono numeri strani, perché è chiaro che noi non riusciamo a capire più di tanto. Quando arriviamo a 300-400 mila euro, più o meno il valore di una casa nei centri storici delle grandi città, ci arriviamo con ragionamento, ma capiamo bene quanti sono 40 mila miliardi. Allora, due calcoli molto banali. Immaginate che un lavoratore medio americano, quindi che ha residenza negli Stati Uniti d'America, per arrivare a 40.000 miliardi di dollari, cioè l'importo completo di quanto lo Stato deve agli altri, lo Stato statunitense deve agli altri, dovrebbe lavorare la bellezza di 615 milioni di anni senza spendere un soldo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che prescinde dalla specificità del debito. È un problema che ci sono queste montagne di debiti che gli Stati hanno, perché altrimenti il capitale non accumula più. Quindi il problema non è della finanza che specula, quella è una conseguenza. Guardate, lo dicemmo proprio nel 2012, quando facemmo una bella trasmissione che sicuramente avrete ancora negli archivi di Radio Onda Adulta, sulla crisi greca. Ma pure si dice la crisi del debito, e lì dicemmo non è un problema del debito, quello è l'effetto, non è la causa della crisi. La crisi sta proprio nell'incapacità del sistema di produrre valore, plus valore e profitto, e quindi di andare avanti. Questo mondo senza la Cina non si tiene più in piedi, in altri termini.
0: Chiarissimo, in questo quadro, no? Parli appunto di questa crisi reale dove c'è una crisi del mondo del lavoro, della produzione, dell'accumulazione di capitale. In questo quadro ci sono altri fattori che concorrono, appunto, rimaniamo nella crisi reale, perché ovviamente leggendo i giornali si legge dell'inflazione, dei bilanci pubblici dei paesi, cioè è tutto molto confuso su quali siano gli ingredienti che hanno portato a una crisi che, appunto, spostiamola nel terreno reale. Cos'altro influisce su questo quadro che ci stai descrivendo?
1: Allora, c'è una crisi da sovrapproduzione di merci, e questa è la cosa fondamentale, cioè c'è una sovrapproduzione di merci e di capitali, e quindi c'è difficoltà per gli industriali di produrre riuscendo a realizzare profitto, perché nessuno fa beneficenza del capitalismo. Lo Stato ha un'altra funzione, attraverso il debito permette al privato in gran parte di realizzare questi profitti, finanziamenti, sgravi fiscali, sono tutte questioni che conosciamo molto bene. Quindi la questione principale da comprendere è che non è una crisi momentanea, ma è una crisi strutturale che va avanti da decenni ormai, almeno dagli anni 70. Tutte queste sono manifestazioni periodiche, a partire da quelle che vengono chiamate le crisi petrolifere, che non è vero che sono crisi petrolifere, perché la guerra dell'Iran, che ha determinato l'aumento di tutto quello che sappiamo, la guerra della Russia, che ha aumentato l'aumento dei costi per quanto ci riguarda, e quindi l'inflazione, e quindi l'impoverimento dei lavoratori, è stata una conseguenza di una crisi reale, cioè gli Stati Uniti d'America, in crisi appunto strutturale, hanno difficoltà a mollare il timone del sistema di capitale a chi ha interpretato in maniera, diciamo, sufficientemente diversa l'economia, e faccio riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, ed ecco qui che tutte le guerre che si scatenano non hanno l'obiettivo Russia, Ucraina o semplicemente l'Iran, ma hanno l'obiettivo di contrapporre il dollaro, cioè di far sì che il dollaro mantenga ancora quel ruolo egemonico che ha assunto sostanzialmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i dati ci raccontino una storia completamente diversa. Quindi diciamo che tutto questo insieme di elementi che ricadono sulla nostra vita pesantemente, perché tutti paghiamo delle bollette insostenibili, ma qual è la causa? Perché paghiamo così tanto il gas? Perché qualcuno ha sabotato il Nord Stream, è evidente, non abbiamo più l'approvvigionamento della Russia delle materie prime che ci rendevano la vita un po' più semplice. Io non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però voglio far notare come queste non è che siano le cause dei problemi, ma sono le conseguenze, no, di conflitti esistenti all'interno del sistema che determinano poi delle questioni che paghiamo noi. È ovvio, perché anche questo è importante guardarlo. Non dimenticate mai di leggere con i vostri occhi i dati, cioè i profitti delle grandi aziende, come sono andati, confrontatele con i salari e vi renderete conto di chi in questa situazione così magmatica e complessa guadagna e chi ci perde. Insomma, noi ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo proletarizzando tutti, anche le classi medie. Insomma, gli stipendi che una volta erano utili per poter vivere tranquillamente attualmente non sono più tali, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo nei nostri quartieri, per cui per esempio quello che tu a cui facevi riferimento, la crisi del debito, è qualcosa che prima o poi si rivolgerà contro di noi con la solita litania in cui diranno però l'Italia è troppo indebitata, elemento dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, come se l'Europa non fosse parte del sistema capitalistico, e quindi dobbiamo tagliare gli ospedali, quel poco che è rimasto, dobbiamo tagliare le scuole, perché poi invece la spesa militare, che proviene sempre dalla stessa fonte, cioè dalle tasse che vengono pagate in grandissima parte dai lavoratori dipendenti, dati Istat, non sono questioni che mi invento ovviamente, ecco, lì i soldi si trovano. E allora la domanda è: ma l'indebitamento assume un ruolo simile a quello delle famiglie? E la risposta è no. Oppure è un viatico proprio per permettere alle classi dominanti industriali, che si legano là ovviamente al settore degli armamenti, che è estremamente produttivo di profitti, perché ovviamente la domanda c'è sempre se c'è guerra, e vediamo chi ci rimette. Ovviamente ci rimettiamo noi. Una cosa però che è nuova e che va sottolineata e che è specifica di questo periodo, su questo vorrei attrarre l'attenzione di chi ci ascolta, è che per la prima volta nella storia, o quasi possiamo dire, i treasury bond, cioè sarebbero i titoli di Stato statunitensi, sono arrivati a superare il 5% di rendimento. E questa non è una cosa da niente, cercherò di spiegarla in parole povere, ovviamente mi perdonerete se non sono particolarmente preciso, però per questioni radiofoniche cerco di non essere complesso. Il tasso di interesse che viene pagato sui titoli di Stato, un po' quello che vi ricorderete probabilmente come spread, no? Qualche anno fa parlavamo di spread, che è una differenza tra tassi di interesse. Comunque è una misura del rischio che tu corri nel momento in cui presti soldi a qualcuno. Quindi se io presto i soldi al tesoro americano chiedendo dei titoli in cambio, se mi dai il 5% vuol dire insomma che c'è un rischio abbastanza importante che poi questi soldi non me li venga a restituire. Quando il tasso di interesse è molto basso, come era il caso della Germania nel periodo dello spread di Mario Monti, lo ricorderete sicuramente, voleva dire che i titoli di Stato tedeschi avevano un rendimento molto basso perché era praticamente certo che lo Stato tedesco sarebbe stato solvibile. Quindi vedere i Treasury bond a dei tassi così elevati è un indicatore importante di un malessere generalizzato dell'economia statunitense. Non è l'unico, lo abbiamo già detto prima, lo dicono tutti e lo vedono tutti, però è questa la radice. La crisi reale è una crisi strutturale che va avanti almeno dagli anni 70, che assume delle forme molto diverse, ma delle crisi molto ravvicinate. Questo è anche l'elemento di novità.
0: Chiarissimo, grazie, ti faccio.

0: finire sul banale. Allora, la questione dell'intelligenza artificiale, lo dice anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, rappresenta un nuovo settore di investimento. Ok? Quindi, in qualche maniera, lei dice è una spinta alla domanda aggregata. Allora, questo è innegabile perché gli investimenti sull'intelligenza artificiale, sia in ambito statunitense che in ambito cinese, che sono le due locomotive, soprattutto quella cinese, sono di straordinaria importanza. Spesso vengono proprio dal settore pubblico, quindi a maggior ragione aumentano, diciamo, quell'ammontare di debito pubblico che già è considerato al limite, cioè che è praticamente insostenibile. Cioè, tanto per dire le cose fuori dai denti, se gli Stati Uniti non avessero quell'esercito e il dollaro, probabilmente sarebbero uno stato fallito da tempo, è quello che li mantiene in piedi, per farvi capire qual è l'entità del problema. Comunque, detto ciò, e quello su cui si discute molto è: tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale sono conseguenza di quella crisi di cui parlavo prima, cioè sono un'ulteriore bolla speculativa. E spiego perché. Nel momento in cui io posseggo capitale ma non riesco a investirlo produttivamente, per dire nella produzione di automobili o produzione di scarpe o produzione di borse o comunque su, diciamo, nell'ambito manifatturiero, e trovo un settore che, se percepisce i miei investimenti, mi permette un guadagno enorme semplicemente perché i valori di borsa stanno salendo in una maniera veramente inusuale, allora quasi quasi pure a me conviene, invece di investire sulle scarpe, di partecipare a questa corsa all'intelligenza artificiale. Se volete, un gioco che abbiamo già visto ed è molto simile a quello che abbiamo già visto tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, non so se qualcuno si ricorderà della crisi delle dot-com, cioè quando esplose internet sostanzialmente, che bastava avere un blog o aprire un sito internet www che i valori di borsa crescevano in una maniera pazzesca. Per cui sì, è vero, però pure questo potrebbe creare e alimentare pesantemente quella bolla speculativa che aleggia sulle nostre teste ormai da anni e che purtroppo tutti sanno che scoppierà, e quando scoppierà sarà un vero disastro. Per cui, ecco, le prospettive, se già le avevo descritte nere, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale, il ragionamento potrebbe andare anche in una direzione peggiore. Però sapere questo non vuol dire vederla male, ma vuol dire saper reagire, cioè saper prendere il proprio futuro in mano. E secondo me le mobilitazioni sulla casa, per esempio, sulla scuola che stiamo vedendo in giro per l'Europa, ci rimettono coi piedi per terra, e da lì che noi dobbiamo ripartire, non incensando i vari Trump, i vari Altman, questi animali, insomma, che sono i proprietari del capitale che domina e che ci controlla dalla mattina alla sera, ma cercare di capire effettivamente noi dove ci collochiamo e quali sono le lotte che possiamo portare avanti per avere un'economia che sia sicuramente più giusta, più equa, e collochi i lavoratori al centro di tutti i ragionamenti.
1: Ringraziamo Francesco Schettino, economista e docente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, per essere stato con noi. Grazie infinite, Francesco.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
2: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: cosa? Per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Giorni neri per i mercati globali, crollano le borse, specie quelle europee, con i tassi dei titoli di Stato che schizzano alle stelle e l'euro che scende ai minimi storici da 17 mesi. Una bufera finanziaria che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha assunto per molti e molte i contorni di una tempesta perfetta, complici gli allarmi del Fondo Monetario Internazionale in merito ai rischi di sostenibilità per i debiti sovrani, ma non solo. A cosa stiamo assistendo e quali saranno le ricadute concrete? Con noi per parlarne c'è Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora Francesco, inizio proprio con la domanda che ti ho già anticipato. Nel quadro che ho brevissimamente illustrato, cosa possiamo leggerci? A cosa stiamo assistendo?
3: Allora, io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi: crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, perché poi è tanto che collaboriamo, cioè che c'è una crisi reale, c'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione a cui hai fatto riferimento prima del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè, qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire, ed ecco perché noi siamo importanti su questa radio, no? Cerchiamo di volgarizzare e di rendere leggibile quello che altrimenti viene reso volontariamente illeggibile in più. Perché, appunto, come ti dicevo, il Fondo Monetario Internazionale parte, che farà una pubblicazione a breve, è stata presentata solamente dalla direttrice in anteprima a una conferenza stampa periodica, in cui chiaramente dicono che il tasso di accumulazione, cioè la crescita del PIL, lo faccio ancora più semplice, cioè il valore di tutte le merci e dei servizi prodotti sull'intero globo, crescerà, ma veramente poco, solo del 3%. Nulla di più o nulla di meno rispetto a quanto era già stato detto e previsto. Ecco, non abbiamo avuto un downgrading, no? Anche l'utilizzo dell'inglese viene adoperato, secondo me, per rendere i concetti banali ancora più incomprensibili. Vuol dire che le cose non vanno peggio di quanto avevano previsto, in altre parole. E a questo la direttrice ha aggiunto che, attenzione, perché noi abbiamo una crescita del 3%, trainata prevalentemente dai paesi asiatici, perché il problema, e questo è il punto, è di natura reale. Cioè, il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale. E quindi a questo si aggiunge tutto quell'elenco che tu giustamente hai fatto e che ho letto anche io sui giornali, la crisi del debito. Ma noi parliamo di crisi del debito come se fosse qualcosa di completamente autonomo. Il debito esiste perché è uno strumento di accumulazione del capitale straordinario. Cioè, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più indebitato al mondo, ha la bellezza di 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, mo' sono numeri strani, perché è chiaro che noi non riusciamo a capire più di tanto. Quando arriviamo a 300-400 mila euro, che è più o meno il valore di una casa nei centri storici delle grandi città, ci arriviamo con ragionamento. Ma capiamo bene quanti sono 40 mila miliardi. Allora, due calcoli molto banali. Immaginate che un lavoratore medio americano, quindi che ha residenza negli Stati Uniti d'America, per arrivare a 40.000 miliardi di dollari, cioè l'importo completo di quanto lo Stato deve agli altri, lo Stato statunitense deve agli altri, dovrebbe lavorare la bellezza di 615 milioni di anni senza spendere un soldo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che prescinde dalla specificità del debito. È un problema che ci sono queste montagne di debiti che gli Stati hanno, perché altrimenti il capitale non accumula più. Quindi il problema non è della finanza che specula, quella è una conseguenza. Guardate, lo dicemmo proprio nel 2012 quando facemmo una bella trasmissione che sicuramente avrete ancora negli archivi di Radio Onda Torta sulla crisi greca. Ma pure si dice la crisi del debito, e lì dicemmo non è un problema del debito, quello è l'effetto, non è la causa della crisi. La crisi sta proprio nell'incapacità del sistema di produrre valore, plus valore e profitto, e quindi di andare avanti. Questo mondo senza la Cina non si tiene più in piedi, in altri termini.
2: Chiarissimo, e in questo quadro, no, parli appunto di questa crisi reale dove c'è una crisi del mondo del lavoro, della produzione, dell'accumulazione di capitale. In questo quadro ci sono altri fattori che concorrono, appunto, rimaniamo nella crisi reale, perché ovviamente leggendo i giornali si legge dell'inflazione, dei bilanci pubblici dei paesi, cioè è tutto molto confuso su quali siano gli ingredienti che hanno portato a una crisi che, appunto, spostiamola nel terreno reale. Cos'altro influisce su questo quadro che ci stai descrivendo?
3: Allora, c'è una crisi da sovrapproduzione di merci, e questa è la cosa fondamentale. Cioè c'è una sovrapproduzione di merci e di capitali, e quindi c'è difficoltà per gli industriali di produrre riuscendo a realizzare profitto, perché nessuno fa beneficenza nel capitalismo. Lo Stato ha un'altra funzione, attraverso il debito permette al privato in gran parte di realizzare questi profitti, finanziamenti, sgravi fiscali, sono tutte questioni che conosciamo molto bene. Quindi la questione principale da comprendere è che non è una crisi momentanea, ma è una crisi strutturale che va avanti da decenni ormai, almeno dagli anni 70. Tutte queste sono manifestazioni periodiche, a partire da quelle che vengono chiamate le crisi petrolifere, che non è vero che sono crisi petrolifere, perché la guerra dell'Iran, che ha determinato l'aumento di tutto quello che sappiamo, la guerra della Russia, che ha aumentato l'aumento dei costi per quanto ci riguarda, e quindi l'inflazione e quindi l'impoverimento dei lavoratori, è stata una conseguenza di una crisi reale. Cioè gli Stati Uniti d'America, in crisi appunto strutturale, hanno difficoltà a mollare il timone del sistema di capitale a chi ha interpretato in maniera, diciamo, sufficientemente diversa l'economia, e faccio riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, ed ecco qui che tutte le guerre che si scatenano non hanno l'obiettivo Russia, Ucraina o semplicemente l'Iran, ma hanno l'obiettivo di contrapporre il dollaro, cioè di far sì che il dollaro mantenga ancora quel ruolo egemonico che ha assunto sostanzialmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i dati ci raccontino una storia completamente diversa. Quindi diciamo che tutto questo insieme di elementi che ricadono sulla nostra vita pesantemente, perché tutti paghiamo delle bollette insostenibili, ma qual è la causa? Perché paghiamo così tanto il gas? Perché qualcuno ha sabotato il Nord Stream, è evidente, non abbiamo più l'approvvigionamento della Russia delle materie prime che ci rendevano la vita un po' più semplice. Io non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però voglio far notare come queste non è che siano le cause dei problemi, ma sono le conseguenze, no, di conflitti esistenti all'interno del sistema che determinano poi delle questioni che paghiamo noi. È ovvio, perché anche questo è importante guardarlo. Non dimenticate mai di leggere con i vostri occhi i dati, cioè i profitti delle grandi aziende, come sono andati, confrontatele con i salari e vi renderete conto di chi in questa situazione così magmatica e complessa guadagna e chi ci perde. Insomma, noi ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo proletarizzando tutti, anche le classi medie. Insomma, gli stipendi che una volta erano utili per poter vivere tranquillamente attualmente non sono più tali, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo nei nostri quartieri. Per cui per esempio quello che tu a cui facevi riferimenti, la crisi del debito, è qualcosa che prima o poi si rivolgerà contro di noi con la solita litania in cui diranno però l'Italia è troppo indebitata, elemento dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, come se l'Europa non fosse parte del sistema capitalistico, e quindi dobbiamo tagliare gli ospedali, quel poco che è rimasto, dobbiamo tagliare le scuole, perché poi invece la spesa militare, che proviene sempre dalla stessa fonte, cioè dalle tasse che vengono pagate in grandissima parte dai lavoratori dipendenti, dati Istat, non sono questioni che mi invento ovviamente, ecco, lì i soldi si trovano. E allora la domanda è: ma l'indebitamento assume un ruolo simile a quello delle famiglie? E la risposta è no. Oppure è un viatico proprio per permettere alle classi dominanti industriali, che si legano là ovviamente al settore degli armamenti, che è estremamente produttivo di profitti, perché ovviamente la domanda c'è sempre se c'è guerra, e vediamo chi ci rimette. Ovviamente ci rimettiamo noi. Una cosa però che è nuova e che va sottolineata e che è specifica di questo periodo, su questo vorrei attrarre l'attenzione di chi ci ascolta, è che per la prima volta nella storia, o quasi possiamo dire, I treasury bond, cioè sarebbero i titoli di Stato statunitensi, sono arrivati a superare il 5% di rendimento. E questa non è una cosa da niente, cercherò di spiegarla in parole povere, ovviamente mi perdonerete se non sono particolarmente preciso, però per questioni radiofoniche cerco di non essere complesso. Il tasso di interesse che viene pagato sui titoli di Stato, un po' quello che vi ricorderete probabilmente come spread, no? Qualche anno fa parlavamo lo spread, che è una differenza tra tassi di interesse. Comunque è una misura del rischio che tu corri nel momento in cui presti soldi a qualcuno. Quindi se io presto i soldi al tesoro americano chiedendo dei titoli in cambio, se mi dà il 5% vuol dire insomma che c'è un rischio abbastanza importante che poi questi soldi non me li venga a restituire. Quando il tasso di interesse è molto basso, come era il caso della Germania nel periodo dello spread di Mario Monti, ve lo ricorderete sicuramente, voleva dire che i titoli di Stato tedeschi avevano un rendimento molto basso perché era praticamente certo che lo Stato tedesco sarebbe stato solvibile. Quindi vedere i treasury bond a dei tassi così elevati è un indicatore importante di un malessere generalizzato della economia statunitense. Non è l'unico, lo abbiamo già detto prima, lo dicono tutti e lo vedono tutti, però è questa la radice. La crisi reale, una crisi strutturale che va avanti almeno dagli anni 70, che assume delle forme molto diverse, ma delle crisi molto ravvicinate. Questo è anche l'elemento di novità.
2: Chiarissimo, grazie. Ti faccio un'ultima domanda, proprio perché sempre leggendo appunto le notizie di questa mattina, un altro su cui molte testate e molti giornali calcano molto è anche sul profitto che appunto stanno facendo le grandi aziende americane, soprattutto quelle delle big tech, proprio facendo incetta di credito, e parlano appunto di finanziamenti spropositati all'intelligenza artificiale, eccetera. Possiamo inserirlo nel quadro che ci stai raccontando, e se sì, in che modo entra nella cornice ridisegnata appunto dal tuo discorso?
3: Anche qui è una questione molto complessa, mi perdonerete di cercare di semplificare senza finire sul banale. Allora, la questione di intelligenza artificiale, lo dice anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, rappresenta un nuovo settore di investimento, ok? Quindi in qualche maniera lei dice è una spinta alla domanda aggregata. Allora, questo è innegabile, perché gli investimenti sull'intelligenza artificiale, sia in ambito statunitense che in ambito cinese, che sono le due locomotive, soprattutto quella cinese, sono di straordinaria importanza, spesso vengono proprio dal settore pubblico, quindi a maggior ragione aumentano, diciamo, quell'ammontare di debito pubblico che già è considerato al limite, cioè che è praticamente insostenibile. Cioè, tanto per dire le cose fuori dai denti, se gli Stati Uniti non avessero quell'esercito e il dollaro, probabilmente sarebbero uno stato fallito da tempo, è quello che li mantiene in piedi, per farvi capire qual è l'entità del problema. Comunque, detto ciò, è quello su cui si discute molto, tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale sono conseguenza di quella crisi di cui parlavo prima, cioè sono un'ulteriore bolla speculativa. E spiego perché. Nel momento in cui io posseggo capitale ma non riesco a investirlo produttivamente, per dire nella produzione di automobili o produzione di scarpe o produzione di borse o comunque su, diciamo, nell'ambito manifatturiero, e trovo un settore che, se percepisce i miei investimenti, mi permette un guadagno enorme semplicemente perché i valori di borsa stanno salendo in una maniera veramente inusuale, allora quasi quasi pure a me conviene, invece di investire sulle scarpe, di partecipare a questa corsa all'intelligenza artificiale. Se volete, un gioco che abbiamo già visto ed è molto simile a quello che abbiamo già visto tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, non so se qualcuno si ricorderà della crisi delle dot-com, cioè quando esplose internet sostanzialmente, che bastava avere un blog o aprire un sito internet www che i valori di borsa crescevano in una maniera pazzesca. Per cui sì, è vero, però pure questo potrebbe creare e alimentare pesantemente quella bolla speculativa che aleggia sulle nostre teste ormai da anni, e che purtroppo tutti sanno che scoppierà, e quando scoppierà sarà un vero disastro. Per cui, ecco, le prospettive, se già l'avevo descritte nere, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale il ragionamento potrebbe andare anche in una direzione peggiore. Però sapere questo non vuol dire vederla male, ma vuol dire saper reagire, cioè saper prendere il proprio futuro in mano. E secondo me le mobilitazioni sulla casa, per esempio, sulla scuola, che stiamo vedendo in giro per l'Europa, ci rimettono coi piedi per terra. È da lì che noi dobbiamo ripartire, non incensando i vari Trump, i vari Altman, questi animali, insomma, che sono i proprietari del capitale che domina e che ci controlla dalla mattina alla sera, ma a cercare di capire effettivamente noi dove ci collochiamo e quali sono le lotte che possiamo portare avanti per avere un'economia che sia sicuramente più giusta, più equa e collochi i lavoratori al centro di tutti i ragionamenti.
2: Ringraziamo Francesco Schettino, economista e docente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, per essere stato con noi. Grazie infinite, Francesco.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bum, bum.

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare. I think my mind's fucked up, well, my

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte, Lato Sud Milano e Mezzanotte, versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

disegnava il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana Cuba.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Kanabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano.
19: This is America.

Come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone ombelicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore radiofonico. Il programma si chiama Criterios Compartidos, un bellissimo gioco di parole che unisce il concetto di criteri e opinioni alla parola partito, ma soprattutto all'atto del condividere e del fare insieme. Per dovere di informazione e competenza giornalistica, le fonti ufficiali del paese, a partire dalla famosa CMHW, hanno diffuso la nota ufficiale firmata da Yunasqui Crespo Barquero, capo del Dipartimento Ideologico del Partito. La nota chiarisce la linea editoriale. Andare in radio è descritto come un vero e proprio dovere rivoluzionario per raccogliere i contributi e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Da quello che sono riuscito a capire, il tutto si basa su un'idea della dottoressa Zenaida Costa Lesperes, appassionata conduttrice radiofonica, e ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola: vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti i giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante, perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale, forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso, tra politica e popolo.

altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un gigante del broadcasting mondiale, di cui abbiamo parlato tantissime volte, anche per i tagli che recentemente hanno colpito appunto questa emittente, la famosa Voice of America. Negli ambienti del radioascolto e del DXing, cioè gli ascolti a lunga distanza, se ne parlava da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo, e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa, con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radio Diffusion Television dei Djibouti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime nelle ore notturne, accendendosi puntualmente, come indicano i palinsesti tecnici, tra le 15.30 e le 3 UTC. Da Gibuti, quindi, il segnale in lingua inglese, francese e somalo ora si irradia di nuovo con forza verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia e lo Yemen. Domanda che può sorgere spontanea: ma perché investire ancora cifre enormi nella manutenzione di queste gigantesche antenne nel deserto? Questa è una domanda che continueremo a farci anche per solleticare un po' quella che è la controtendenza in Europa di spegnere tutto. La risposta non è proprio unica, ma sta nell'attualità geopolitica. In un'epoca di conflitti crescenti, guerre cibernetiche e governi che spengono internet con un semplice clic per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione. Come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano, la radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie dal mondo. La radio, dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi, come 100 anni fa, ad una formidabile arma di soft power.
E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna, per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz. Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia, che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo come sempre, questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali, e per prima lo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady, New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti, bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine insomma ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso insomma cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

0: E anche la psicadelia dei Doors, raccontarci l'America dal punto di vista di Jim Morrison, qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Con noi invece con una rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo con noi.
1: Ciao a me Barbie, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Questa è una chicca in esclusiva che l'hanno sentita in pochi. È un brano che ha partecipato anche questo al Romance, o meglio, non ha partecipato al Romance. È stato, diciamo, inviato al concorso, ma non è stato scelto purtroppo. Però lo vogliamo comunque condividere con voi. Di cosa stiamo parlando? Alla voce Valerio Crescentini, direzione del gruppo musicale di Caia Possenti, il testo, la musica è anche opera nostra, ovvero di Anita Pecconi e Daniela Riccia. Stiamo parlando del brano C'era un manicomio. E quindi questa volta, dopo tanto tempo, Anita ha la possibilità per raccontarvi la storia di questa canzone e del gruppo che si chiama The Fox Carcel, che lo trovate anche su YouTube e su Facebook. Vi racconta la storia del gruppo, ma soprattutto vi dice perché abbiamo scritto la tua canzone sui manicomi.
2: Allora, sì, la storia in breve: il gruppo, appunto, Fox Carcel, che è il gruppo, appunto, di musica, laboratorio del centro diurno, si era deciso di partecipare a Romance, che appunto, come abbiamo già detto in altre occasioni, è il Festival della Salute Mentale, e si è deciso tutti insieme, diciamo, di scrivere una canzone sull'argomento, e abbiamo parlato appunto sulla base, appunto, di ricordare i manicomi. Si tratta di una canzone che racconta, diciamo, in pochi versi, in poche parole, perché non basterebbe per dire tante cose una canzone di due ore. Si tratta, appunto, di una canzone che fa capire la situazione dei manicomi prima della, appunto, legge Basaglia, della legge 180, delle situazioni che c'erano, delle persone che appunto sono morti dentro questi ospedali o dentro questi manicomi, e parla della situazione, insomma, tragica che c'era, la disumanità e tutto quanto, fino a quando poi arrivò, appunto, come dice questa canzone, questo dottore, il dottore Buono, insomma, che decise che le cose dovevano cambiare, e quindi in pochi versi fa capire l'importanza di tutto ciò, e fa capire, appunto, che arrivò il Basaglia, il dottore che cambiò il mondo, e viene citato anche il fatidico, come abbiamo probabilmente citato noi in altre puntate, mitico e unico Marco Cavallo, e che appunto è colui, no, che è il simbolo in qualche modo della libertà, venendo fuori appunto una canzone molto bella, molto profonda, molto dolce e molto significativa.
1: Ripeto che Valerio Crescentini alla voce, né io, Daniel Riccia, né Andrea Picconi, né tutti gli altri componenti del gruppo Fox Carcel sono, diciamo, semplicemente utenti di un laboratorio che adesso Anita per spiegare in breve parole che cos'è la musicoterapia, perché a differenza degli altri gruppi, degli Scoppiati e degli Anni di Carcelle, questo è un gruppo che è rimasto come laboratorio di musicoterapia e che non ha fatto successo. Diciamo, scriviamo canzoni inedite tipo questa, ma semplicemente per, diciamo, l'ambiente della nostra salute mentale nel distretto dell'Asma 2, e fuori da questo distretto non ci conosce quasi nessuno, non ci conosce, e quindi è una cosa diversa altre volte, quindi è proprio un gruppo emergente del tutto, perché queste sono canzoni che non potete trovare su YouTube. E infatti a Gabriele Barbi gli ho mandato direttamente il file, io, dal mio archivio di canzoni di quelle scritte da me e dal gruppo musicale, perché su YouTube non ci trovate, ci trovate solo su Facebook, cioè su YouTube ci trovate, ma non trovate questa canzone, non trovate le canzoni del Romance, a parte una forse che si chiama la canzone antidepressiva, ma diciamo le nostre storie le trovate se cercate Fox Carcel su YouTube o su Facebook, forse qualcosa anche su Facebook, però non sono canzoni che hanno fatto successo, sono di masse, diciamo, all'interno del nostro ambiente. Però adesso per chiudere, Anita mi deve descrivere che cos'è la musicoterapia per farvi capire il senso di questo gruppo.
2: Allora, la musicoterapia è appunto un laboratorio, come dice la parola stessa, terapia, insomma, dei vari laboratori che stanno appunto in questi centri di salute mentale, in questo caso centro diurno, nel quale appunto sì, come dice Daniel, non c'è il discorso insomma di fare successo fuori, essere un gruppo, ma semplicemente è circoscritto nel quale si fanno da esercizi musicali anche canzoni, diciamo internot, se così si può dire, e che spesso sono per farle rimanere all'interno, magari fare sì qualche concerto, ma sempre concerti, come dire, nell'ambito della propria ASL, nell'ambito del diurno stesso, concerti appunto internostro che riguardano appunto determinate situazioni e determinati eventi, come appunto è stato Romance, per capirsi. Quindi questo, insomma, è musicoterapia, nel senso vari, insomma, nel senso della musicoterapia appunto per cantare, fare anche esercizi di musica, il tutto insomma per stare bene, ma molto internostro, senza fini esterni.
1: E poi volevo dire in particolare a Gabriele Barbi che questa canzone con così la volevo condividere con te e con tutti gli ascoltatori perché era una canzone destinata al romance, quindi in realtà era destinata ad avere successo, solo che poi purtroppo non è stata scelta dalla giuria e ne sono state scelte altre canzoni, però comunque sia era una canzone che aveva lo scopo di diventare famosa, di farci pubblicità, quindi non penso ci siano problemi a mandarla in radio, a Radio Pirata, perché comunque sia il suo scopo era quello di essere conosciuta da tutti questa canzone, quindi
2: Salutiamo, vi salutiamo. Ciao.

rischiare, perché senza rischio non può esserci nulla, ma proprio nulla.

0: È familiare questa voce, mi sa che la conosciamo bene questa voce narrante. E grazie, come al solito, ad Anita e Daniel, immancabili qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento, questa volta con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine per i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso vi parlo delle radio libere che sono nate 50 anni fa. Bene, cari amici, 50 anni fa in Italia, con una legge del 1975, nacquero le radio libere. Soprattutto iniziarono di più nel 1976 a trasmettere. È stato un periodo molto bello, io a 13 anni mi appassionai di loro. E la mia prima stazione radio dove io ho parlato anche in diretta telefonica è stata Radio Sprint di Trapani. Avevo io 13 anni e è stato molto bello poter trasmettere la mia voce in quel momento in tutta la provincia di Trapani e oltre, che dove trasmetteva la stazione. Mi ricordo che trasmetteva sui 94 e 104 MHz utilizzando dei ponti

Esistono invenzioni che migliorano il mondo e altre che lo trasformano irreversibilmente. La ruota, il motore a vapore, il computer, internet, ognuna ha modificato il modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e comunicano. Ma esiste una categoria ancora più rara di tecnologie, sono quelle che una volta create non possono più essere restituite all'oblio. La bomba atomica è forse il primo esempio moderno di questa condizione. Oppenheimer, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa nella nostra puntata sull'Odissea di Nolan, non racconta semplicemente la nascita di un'arma, racconta il momento esatto in cui la conoscenza smette di appartenere soltanto alla scienza e diventa un problema della civiltà. Il test Trinity non rappresenta la vittoria della fisica, ma la scoperta di una verità molto più inquietante. Da quel giorno l'umanità avrebbe dovuto convivere per sempre con ciò che era ormai capace di fare. È una distinzione sottile ma fondamentale. Prima di Trinity la domanda era tecnica: è possibile costruire una bomba atomica? Dopo Trinity la domanda diventa etica: come impedire che quella possibilità distrugga il mondo? La conoscenza ha attraversato un confine oltre il quale non esiste più il ritorno. L'intelligenza artificiale naturalmente non è la bomba atomica, sarebbe un paragone storico improprio e profondamente ingiusto. Eppure condivide con essa una caratteristica essenziale. Entrambe appartengono alle tecnologie che non possono essere disinventate. Non esiste uno scenario realistico in cui il mondo dimentichi come costruire modelli di intelligenza artificiale. I laboratori possono chiudere, le aziende possono fallire, le leggi possono limitarne l'utilizzo, ma il principio scientifico rimane acquisito. La porta è stata aperta ed è proprio qui che il dibattito pubblico spesso si impoverisce. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale debba essere rallentata, vietata, accelerata, come se il problema fosse ancora quello dell'invenzione. In realtà ci troviamo già nella fase successiva. La questione non è più se questa tecnologia esisterà, ma quale forma assumerà e ovviamente chi sarà chiamato a governarne le conseguenze. Oppenheimer comprende questa tragedia prima di chiunque altro, non perché si penta della fisica, ma perché comprende la differenza fra potere e controllo. L'umanità ha sempre creduto che ottenere un potere maggiore significasse automaticamente diventare più capaci di governarlo. La storia dimostra spesso il contrario. Le nostre capacità tecniche crescono con una velocità impressionante, la maturità politica, culturale e morale procede molto più lentamente ed è questa la vera asimmetria del progresso. Sappiamo costruire strumenti prima ancora di aver deciso quale posto debbano occupare nella nostra società. L'intelligenza artificiale rende questa frattura ancora più evidente, può accelerare la ricerca medica, progettare nuovi materiali, ottimizzare reti energetiche e aiutare la scienza ad affrontare problemi che sembravano irraggiungibili. Ma la stessa potenza può essere impiegata per saturare lo spazio pubblico di disinformazione, automatizzare la sorveglianza o produrre quantità virtualmente infinite di contenuti privi di qualsiasi valore. La tecnologia da sola non distingue tra ciò che è nobile e ciò che è banale, siamo noi a doverlo fare ed è questa una delle lezioni più profonde di Oppenheimer. Il progresso non coincide con l'aumento del potere, ma con l'aumento della responsabilità. Ogni nuova possibilità amplia contemporaneamente il campo delle nostre scelte e quello delle nostre conseguenze. Rimane però una domanda ancora irrisolta, anche ammesso che l'umanità riesca a utilizzare con saggezza strumenti sempre più potenti. Cosa succede quando questi strumenti diventano così complessi da sfuggire alla nostra comprensione? Quando il problema non è più controllare una tecnologia, ma comprendere un'intelligenza diversa dalla nostra. Per rispondere bisogna abbandonare il deserto di Arrakis e il fuoco di Los Alamos, dirigendoci verso un luogo infinitamente più silenzioso, una stazione orbitante sospesa sopra un oceano vivente, Solaris. Ma ne parliamo dopo la prima pausa musicale.

Life on Mars di David Bowie, che ci sta da Dio con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, ma torniamo a noi. Nel 1972 Andrei Tarkovsky porta sullo schermo Solaris, adattando il romanzo di Stanislav Lem, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. A prima vista sembra un'altra storia rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora, non ci sono città sommerse da rifiuti, risorse contese o armi capaci di cambiare il destino dell'umanità, non c'è neanche una tecnologia che minacci direttamente i suoi creatori, c'è un pianeta. E sul pianeta esiste un oceano che sembra possedere una forma di intelligenza. Gli esseri umani hanno trascorso decenni cercando di comprenderlo, hanno raccolto dati, formulato teorie, costruito strumenti sempre più sofisticati. Hanno cercato di trasformare l'ignoto in qualcosa che potesse essere osservato, classificato, misurato. Ma Solaris resiste, non perché nasconda intenzionalmente i propri segreti, almeno per quanto possiamo comprendere. Semplicemente potrebbe appartenere a una forma di esistenza per la quale le categorie umane non sono sufficienti. E questo che rende il film così inquietante. Gli scienziati non si trovano davanti a un problema difficile, si trovano davanti a qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal loro modo di concepire la realtà. La differenza è abbastanza importante. Un problema difficile presuppone che esista una soluzione che con sufficiente tempo e intelligenza possiamo raggiungere. Un limite di comprensione è diverso, significa che gli strumenti con cui cerchiamo la soluzione potrebbero non essere adatti a formulare nemmeno la domanda. È una distinzione che diventa particolarmente interessante quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché continuiamo a descriverla attraverso categorie umane. Parliamo di intelligenza, creatività, ragionamento, memoria, intenzione. Cerchiamo di capire quanto sia simile a noi e quanto invece se ne allontani. Ma potrebbe arrivare un momento in cui questa comparazione perderà significato, non perché una macchina diventerà necessariamente cosciente, né perché svilupperà una personalità simile a quella degli esseri umani. Potrebbe semplicemente diventare capace di elaborare problemi e costruire soluzioni secondo modalità che noi non siamo più in grado di seguire. E a quel punto il problema del controllo assumerebbe una forma completamente nuova. Controllare qualcosa significa poter prevedere, almeno entro certi limiti, quello che farà. Se un sistema diventa abbastanza complesso da produrre strategie che non comprendiamo, la nostra capacità di intervenire potrebbe iniziare a diminuire proprio mentre la sua capacità di agire aumenta. Non sarebbe necessario che l'intelligenza artificiale sviluppasse un desiderio di dominio, potrebbe bastare una differenza crescente tra ciò che il sistema sa fare e ciò che noi sappiamo comprendere. È una possibilità ancora lontana, non sappiamo nemmeno se si realizzerà, ma è una possibilità che merita di essere considerata perché modifica radicalmente la domanda iniziale. Non dovremmo chiederci soltanto tanto se una macchina potrà diventare più intelligente di un essere umano. Dovremmo chiederci se potremo continuare a governare qualcosa che non comprendiamo più completamente. In Solaris gli esseri umani scoprono che l'intelligenza dell'oceano non può essere ridotta ai loro strumenti. La loro presunzione non consiste nell'aver cercato di comprenderlo, consiste nell'aver creduto che tutto quello che esiste debba necessariamente essere comprensibile attraverso le categorie che hanno costruito. Il progresso ci ha abituati all'idea che ogni limite sia temporaneo. Se qualcosa non sappiamo ancora fare, immaginiamo che sia soltanto questione di tempo. Se non comprendiamo qualcosa, costruiamo strumenti migliori. Se uno strumento non è abbastanza potente, ne costruiamo uno più potente. È una convinzione che ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della nostra storia, ma potrebbe contenere anche il suo errore più pericoloso, perché esistono limiti che non sono semplicemente problemi tecnici. Alcuni sono i limiti materiali, altri sono limiti morali, altri ancora potrebbero essere limiti della nostra stessa capacità di comprendere. E nessuna tecnologia garantisce che saremo capaci di superarli tutti. Abbiamo cominciato da una cosa apparentemente insignificante, un'immagine generata da un'intelligenza artificiale, un gesto quasi privo di peso, una frase digitata su uno schermo e trasformata in pochi secondi in qualcosa che prima non esisteva. Da lì siamo passati attraverso quattro mondi. Wall-E ci ha mostrato una civiltà che ha trasformato il consumo in una fine e l'abbondanza in una forma di dipendenza. Dune ci ha ricordato che dietro ogni grande civiltà esiste una risorsa che ne sostiene l'intero sistema e che il progresso non elimina la dipendenza dalla materia, la rende semplicemente meno visibile. Oppenheimer ci ha portato davanti al momento in cui una coscienza diventa irreversibile, quando la domanda non riguarda più quello che possiamo fare, ma quello che siamo disposti a fare con quello che abbiamo imparato. Solaris infine ci ha condotti davanti a un limite ancora più profondo, quello della comprensione. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E concludiamo da dove abbiamo iniziato con Peter Gabriel, stavolta la sua The Rhythm of the Heat, dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quattro storie diverse, ma una sola domanda: quanto può spingersi una civiltà prima che il proprio progresso inizi a superare la sua capacità di governarlo? L'intelligenza artificiale rende questa domanda particolarmente urgente perché possiede una caratteristica che nessuna delle grandi tecnologie precedenti possedeva nella sua stessa misura. Non aumenta soltanto la nostra forza, aumenta la nostra capacità di pensare, creare, progettare, può aiutarci a trovare nuovi farmaci, ottimizzare le reti energetiche, progettare materiali, comprendere malattie, affrontare problemi che richiederebbero generazioni di ricerca, può diventare uno degli strumenti più straordinari mai costruiti dall'umanità. Ma proprio per questo aumenta anche la nostra capacità di produrre ciò che non ci serve. Possiamo generare infinite immagini, infinite canzoni, infinite simulazioni, infinite forme di intrattenimento. Possiamo chiedere sempre qualcosa di in più, semplicemente perché possiamo farlo. E ogni volta che diciamo ancora, dietro quel gesto apparentemente immateriale esiste un mondo fisico che paga il conto: energia, acqua, metalli, silicio, territorio, tempo. La questione allora non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia una tecnologia buona o cattiva, una tecnologia non possiede una morale propria, la domanda riguarda il modo in cui una civiltà decide di utilizzare la propria capacità. Ma il vero progresso non consiste nel rendere possibile ogni desiderio, consiste nell'imparare a distinguere i desideri che meritano di essere soddisfatti da quelli che possono essere lasciati inespressi. È una distinzione che sembra quasi anacronistica in un'epoca costruita sull'idea della disponibilità immediata. Siamo abituati a considerare ogni limite come un difetto di sistema. Se qualcosa costa troppo bisogna renderla più economica, se richiede troppo tempo bisogna accelerarla, se è difficile bisogna automatizzarla. L'intelligenza artificiale porta questa logica alla sua forma più estrema. Potrebbe arrivare il momento in cui quasi nulla sarà più difficile da ottenere. Il problema sarà quindi non la scarsità ma la scelta. Avremo la possibilità di produrre quasi tutto, ma continueremo ad avere un solo pianeta. Potremo chiedere alle macchine di creare mondi interi, ma continueremo ad avere bisogno di acqua, energia e materia per alimentarli. Potremo aumentare enormemente la nostra intelligenza, ma non necessariamente la nostra saggezza. Ed è questo il paradosso più grande. Abbiamo sempre immaginato che il limite fosse ciò che ci impediva di progredire. Potremmo scoprire che in alcuni casi il limite è quello che ci impedisce di distruggere ciò che abbiamo conquistato. Il futuro dell'intelligenza artificiale allora potrebbe non dipendere soltanto da quanto riusciremo a renderla intelligente, potrebbe dipendere dalla nostra capacità di diventare abbastanza saggi da non utilizzare tutta l'intelligenza che abbiamo a disposizione soltanto perché possiamo farlo, perché il progresso non è scomparsa nel limite, è la capacità di riconoscerlo. E alla fine la domanda che dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale non è che cosa sei capace di fare, ma una domanda molto più difficile: di tutto ciò che sei capace di fare, che cosa vale davvero la pena fare? E con questa domanda si conclude anche questa doppia puntata sull'intelligenza artificiale. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao! Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: e con il cameo di Anna si va a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito a tutta la ciurma, grazie al cameo di Anna, grazie ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per l'appuntamento di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre acceso una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

Mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate. Nella stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: ti stringo con la più grande tenerezza.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romania Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Radio Pirata. La radio nella radio.
15: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanda di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

spara la bandiera ed il centro d'accoglienza si traveste da galera. L'impressione che a baciarci sia l'odore della forca, ma nessuno che sa dirci qual è il crimine o la colpa.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi, Barbero Riserva, concludiamo la serie Pensare all'Italia dal Festival del Lamento 2010 con Garibaldi. Dopo l'episodio, un annuncio. Buon ascolto!
4: Buonasera. Allora, siamo arrivati alla terza tappa di questa cavalcata attraverso il Risorgimento, visto attraverso i grandi personaggi che lo hanno fatto. Garibaldi potrebbe sembrare il più facile da raccontare, visto che era un personaggio così colorito. E io mi sono trovato alla fine invece a avere più difficoltà con lui che non con gli altri, a cercare di tracciare un ritratto equilibrato e a cercare di stare anche proprio in equilibrio fra i giudizi che si davano su di lui allora, molto contrastanti, quelli che si danno oggi, ancora più contrastanti, in modo addirittura eccessivo. Alla fine io ho pensato di cominciare in questo modo. Ho pensato di cominciare ricordando un aspetto che noi oggi rischiamo di dimenticarci e che invece va tenuto in considerazione quanto merita. Cioè il fatto che Garibaldi, ai suoi tempi, era un uomo incredibilmente popolare e incredibilmente amato, non soltanto in Italia, ma in tutta Europa e anche in America, a dir la verità. Il tipo di notorietà, fama e amore popolare per Garibaldi, ecco, è qualche cosa che nel mondo di oggi, secondo me, non esiste neanche per le star dello spettacolo. E allora, io vorrei cominciare raccontandovi cosa succede quando Garibaldi decide di fare un viaggio in Inghilterra. Siamo nel 1864, quindi 4 anni dopo l'impresa dei Mille. Garibaldi decide di andare in Inghilterra per vari motivi. Quando si viene a sapere di questo suo desiderio, il direttore di una compagnia di navigazione inglese gli manda apposta un piroscafo a prenderlo. Arriva, sbarca a Southampton, dove trova una folla enorme col sindaco in testa che lo acclama e grida urrà. L'ammiraglio comandante la base navale di Portsmouth, che è abbastanza vicina, lo invita a visitare la base navale, organizza una manovra in mare con finto combattimento a fuoco della flotta inglese in onore di Garibaldi. Dopodiché deve andare a Londra, gli preparano un treno speciale che sfreccia verso Londra sventolando la bandiera italiana. Quando arriva a Londra trova 500.000 persone che lo aspettano. Secondo la questura, non secondo gli organizzatori. Esce dal treno alla stazione, c'è la carrozza del Duca di Sutherland che lo aspetta, perché sarà ospite a casa del Duca di Sutherland. La carrozza ci mette 6 ore per andare dalla stazione al palazzo del Duca, talmente tanta è la folla che preme tutto intorno per vedere, per toccare Garibaldi. Quando la carrozza entra nel cortile del palazzo, fanno appena in tempo a scendere, poi la carrozza crolla a pezzi, perché la pressione della folla l'aveva distrutta e tenuta insieme contemporaneamente fino all'ultimo. Garibaldi va a pranzo dal primo ministro, va a cena dal ministro degli esteri, è acclamato dalla popolazione inglese in senso trasversale, nel senso che ci sono le duchesse che gli mandano lettere d'amore e gli operai che lo invitano nelle loro società. E lui accetta questi inviti in modo trasversale. lo invitano a Eton, la più famosa e la più snob delle public school inglesi, e lui va a Eton, dove gli fanno trovare tutti gli allievi schierati che lo acclamano gridando urrà in suo onore. Ma va anche a visitare i primi sindacati che da non molto tempo sono nati, va ai banchetti operai. Questo magari è un dettaglio che si potrebbe anche evitare, ma insomma, risulta che a casa del duca di Sutherland le domestiche della casa vendevano bottiglie dell'acqua in cui Garibaldi si era lavato la mattina. Quindi immaginate, appunto, c'è la catinella, lui si lava la faccia, dopodiché le domestiche imbottigliano e fuori c'è la coda della gente che vuole comprare quest'acqua. Il principe ereditario, sarà il futuro re Edoardo VII, torna apposta a Londra per conoscerlo. Ora, io direi che questo sarebbe già un racconto che vale la pena, come dire, che ci potrebbe far meditare un pochino. Quale altro italiano ci viene in mente che potrebbe andare in Inghilterra ed essere accolto da 500.000 persone festanti a Londra? E magari ci potrebbe anche far piacere il fatto che un grande italiano vada in Inghilterra e gli facciano trovare un treno con la bandiera italiana che sventola fuori. Almeno ad alcuni di noi potrebbe far piacere. C'è qualcuno che non è tanto contento. Ci sono delle minoranze che non sono tanto contente di avere Garibaldi a Londra e di vedere queste accoglienze trionfali. Ed è molto istruttivo vedere chi non è contento. Da un lato non è contenta la regina Vittoria. La regina Vittoria dichiara che si sente, notate che suo figlio invece è arrivato di corsa per conoscere Garibaldi, ma la regina non è contenta e dice anzi io mi vergogno di governare una nazione capace di simili follie. Dopodiché riflette, si dimentica per un attimo che appunto alcune duchesse di corte stanno mandando lettere d'amore a Garibaldi e Vittoria conclude che però in definitiva è soltanto la teppaglia, la plebaglia più infima che acclama Garibaldi. Dopodiché la stessa Vittoria scrive, sì, è una cosa vergognosa perché insomma gli inglesi sono veramente del tutto impazziti per Garibaldi, Vittoria lo scrive con due R, e dopotutto, cito sempre dalla regina Vittoria il suo diario, onesto, disinteressato e coraggioso, Garibaldi lo è certamente, ma è un capo rivoluzionario. Gli altri che non sono contenti, almeno ne cito uno in particolare, Marx non è per niente contento. Marx, che è a Londra, trova che questa enorme popolarità di Garibaldi è una manifestazione di imbecillità della folla. Perché quello stesso Garibaldi che per Vittoria e per tanti altri, compreso Cavour, compreso Vittorio Emanuele, è un pericoloso rivoluzionario, ecco, visto dal punto di vista di un teorico del comunismo come Marx, invece è un ingenuo, è uno che si fa manovrare, è uno che appunto va dagli operai ma va anche delle duchesse, non è una persona seria, insomma. E dunque, agli occhi di Marx, il fatto che le folle siano così pronte ad acclamarlo dimostra quanto quelle stesse folle siano immature. Ebbene, Garibaldi, se noi volessimo collocarlo in uno spettro politico, dovremmo riflettere precisamente su chi non era contento di vederlo acclamato dalle masse. C'era un'opposizione a Garibaldi da destra, tutto il mondo più conservatore, più reazionario, legittimista, monarchico, aveva una paura maledetta di quest'uomo che vedeva appunto come un sovversivo, un rivoluzionario, un terrorista, un pirata e così via. Dall'altra parte, in realtà, chi si sentiva veramente di sinistra non si identificava affatto con Garibaldi. Non soltanto Marx, ma anche Mazzini, dopo un iniziale momento di contatto, in realtà sarà sempre molto lontano da Garibaldi. E questo in realtà per un motivo ben preciso, che Garibaldi, anche se aveva idee, e lo vedremo, molto avanzate e che agli occhi di molti potevano sembrare sovversive, nella congiuntura politica del Risorgimento ha sempre consapevolmente tenuto una posizione moderata, che è quello che gli ha permesso poi in realtà alla fine di realizzare i suoi disegni. Quindi Garibaldi è tutt'altro che un estremista e io credo che questa sia una chiave importante per interpretarlo. L'altra cosa su cui, ripeto, vale la pena di riflettere è il fatto che quest'uomo era, se non dalle regine e dai comunisti, da tutto il resto dei comuni mortali, adorato. estimato anche dai suoi nemici. Avremo spesso occasione di citare testimonianze di avversari politici che dicono sì, è un ingenuo, è uno che si lascia manipolare, ma non c'è uno che non dica però certo è onesto, ammirevole, magnifico e così via. Questo vale la pena di ricordarlo in un'epoca come la nostra, in cui se uno digita su Google il nome di Garibaldi, il primo sito che viene fuori è la biografia su Wikipedia. E il secondo sito che viene fuori è un sito che non voglio neanche nominare, così pieno di bugie su Garibaldi, carico di un tale astio, di una tale ostilità preconcetta nei confronti di Garibaldi, che fa sbalordire pensando invece a chi era Garibaldi per gli uomini del suo tempo. Vorrei sottolineare ancora, perché sono cose che non ci ricordiamo più, che Garibaldi era celeberrimo e popolarissimo già ben prima dell'impresa dei mille. Noi italiani lo associamo soprattutto a quello, naturalmente. Garibaldi, l'impresa dei mille del 1860, già 10 anni prima era uscita una biografia di Garibaldi. Già nel 1850 viene stampata a Torino una biografia di Garibaldi. Non solo, nel 1859... escono a New York e a Londra le memorie di Garibaldi, tradotte in inglese. Quindi un uomo celeberrimo, celebre in diversi continenti, già prima dell'impresa dei mille. Dopo l'impresa dei mille, in tarda età, è certamente uno degli uomini più famosi del mondo. C'è un aneddoto che sembra però vero. È un po' complicato raccontarla tutta, ma scorciamo. C'è una figlia di Garibaldi, illegittima, che a un certo punto, per motivi che non stiamo a dire, si trova in difficoltà a Creta. Si trova in difficoltà a Creta, è quasi prigioniera in casa, scrive una lettera al padre chiedendogli aiuto, la butta dalla finestra scrivendo sulla busta semplicemente al generale Garibaldi. Una lettera buttata dalla finestra di una casa in un villaggio cretese, come tutto indirizzo al generale Garibaldi, arriva a Caprera una settimana dopo. La fama di Garibaldi certamente si riposa su due aspetti. Da un lato l'enorme ammirazione per il suo idealismo, ma dall'altro anche una grande ammirazione per gli aspetti pittoreschi e avventurosi del personaggio. E su questi aspetti pittoreschi e avventurosi io vorrei fermarmi un momento all'inizio, poi passeremo a cose politicamente più concrete, ma non si può dimenticare che Garibaldi ha una biografia strabiliante, è un uomo che in vita sua ha fatto di tutto, e io ho provato a fare qualche statistica, perché veramente ci sono cose che soltanto a livello statistico si possono, quante volte è stato arrestato in vita sua, eccetera. Cominciamo col dire che Garibaldi in vita sua ha fatto i mestieri più diversi. Lui di suo era un marinaio. Garibaldi nasce, come sappiamo tutti, a Nizza, che allora, cioè quando nasce lui è suddito di Napoleone, tanto per cambiare, e infatti viene registrato all'anagrafe come Joseph Marie Garibaldi. Nizza è una città a metà fra la Liguria e la Provenza, ma Garibaldi è ligure. Il babbo è di Genova, la mamma è di Loano, sono una famiglia di marinai liguri. E Garibaldi da ragazzo fa il marinaio. Fare il marinaio vuol dire che si imbarca a 16 anni e su una nave a vela fa il viaggio fino al Mar Nero, fino a Odessa. E per 9 anni Garibaldi fa prima il marinaio e poi il capitano di bastimenti mercantili a vela, perché prende il brevetto di capitano di lungo corso. Quindi lui è un marinaio professionista che porta navi a vela, ripeto, in Turchia, in Russia. E ancora più tardi, a metà della sua vita, all'inizio degli anni 50, quando è già diventato famoso come rivoluzionario, ha partecipato alla prima guerra d'indipendenza, poi all'infelice avventura della Repubblica Romana, c'è già stata la fuga, la morte di sua moglie Anita, è già un personaggio celeberrimo, però è costretto alla fuga dall'Italia, e cosa fa? Si rimette a fare il capitano di lungo corso. E a metà della sua vita di nuovo comanda navi mercantili, sempre a vela, che fanno viaggi come per esempio dal Perù alla Cina, dagli Stati Uniti all'Inghilterra e così via. Quindi un uomo di mare a pieno titolo. Il che non gli impedisce a un certo punto, quando è ancora giovane, siccome si trova a Costantinopoli e per vari motivi decide di fermarsi lì e vive a Costantinopoli, a Istanbul, per 2 anni e mezzo Garibaldi, e si mantiene facendo il precettore privato di italiano, francese e matematica ai figli di una signora italiana che abita a Istanbul. Diversamente dai signori di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, Cavour e Vittorio Emanuele, Garibaldi è uno che con le lingue ci sa fare. è stato allevato anche lui tra il Provenzale e il Ligure, ma nell'impero francese, però è italiano, padroneggia bene il francese e l'italiano, sa anche l'inglese, avendo vissuto in Sud America sa lo spagnolo, sa il portoghese, quindi insomma siamo proprio su un altro piano, tanto che può fare l'insegnante di italiano e di francese a Istanbul. Fa il commerciante all'ingrosso di pasta asciutta in Brasile. Per 2 anni in Brasile Garibaldi ha dei bastimenti suoi in società con degli amici e trasporta spaghetti da un porto all'altro del Brasile. Fa l'insegnante di matematica in Uruguay. Anche lì, prima di scoprire la sua vera vocazione e arruolarsi nell'esercito dell'Uruguay, insegna per un po' matematica. Sempre nei primi anni 50, quando è già famoso ma ha dovuto fuggire dall'Italia, si ferma per un annetto scarso a New York e a New York fa l'operaio in una fabbrica di candele. Fabbrica di candele che peraltro apparteneva a Meucci, il famoso inventore del telefono, buon amico di Garibaldi. Ecco, per dire che il personaggio è solo l'inizio, degli aspetti pittoreschi della vita di Garibaldi. Mi vorrei fermare un istante su questa cosa del Garibaldi che vive a Costantinopoli, che vive a New York, per accennare a una conseguenza, una cosa che ho imparato, ecco, su questo, che non, nemmeno io sapevo così chiaramente. Ecco, quando Garibaldi arriva a Costantinopoli, 1831 credo, ci trova la società degli operai italiani a Costantinopoli. C'è un gruppo di immigrati italiani che si assistono a vicenda e sono proprio questi italiani che lo accolgono, gli trovano la signora che ha i figli e ha bisogno di un precettore e così via. Quando va a New York ci trova ovviamente associazioni e lì addirittura giornali di immigrati italiani. Così come quando comincerà, ne parleremo subito, a fare il militare al servizio di vari stati sudamericani, una delle cose che farà sarà arruolare una legione italiana arruolata fra gli emigrati italiani. Quello su cui vorrei battere è questo italiani, perché noi oggi in fondo, nella confusione che regna intorno a tutta la questione del risorgimento, dell'unità d'Italia, dell'identità italiana, ecco, finiamo quasi per avere l'impressione che in realtà l'Italia non esistesse, che fosse stata inventata, che sia una cosa che è stata imposta dall'alto. Ecco, è molto istruttivo sapere che se un italiano arrivava a Costantinopoli nel 1831 ci trovava il circolo degli operai italiani, i quali non si definivano né piemontesi, né lombardi, né toscani, né niente, ma italiani, e questo dappertutto regolarmente. Altri aspetti avventurosi della vita di Garibaldi. Ho contato quante

il Regno di Sardegna e poi tre volte dalla polizia italiana ad Aspromonte e in altre due vicende collegate con la faccenda di Roma, di Mentana, eccetera. 9 arresti, una condanna a morte quando era ancora molto giovane, quando si è fatto coinvolgere dai mazziniani, è il motivo per cui poi se ne va in Sud America, insomma, perché è condannato a morte dalla magistratura piemontese. È stato ferito in battaglia 6 volte. La prima volta, ah già, dimenticavo gli arrembaggi dei pirati greci, scusatemi, perché quando conduceva navi dell'Egeo, quelli erano mari poco sicuri, e ci sono stati 4 arrembaggi di pirati greci a navi su cui era imbarcato Garibaldi. Una volta c'è stato anche lo scontro e Garibaldi è stato ferito la prima volta. Poi è stato ferito in battaglia altre 6 volte in tutto. È stato ufficiale di 6 eserciti diversi. Perché in Sud America, e adesso lo racconteremo bene, ma diciamo intanto rapidamente che si è arruolato in una repubblica che adesso non esiste più, la Repubblica di Rio Grande, dove è stato nominato comandante della Marina, poi si è arruolato in Uruguay e anche lì è diventato comandante della Marina uruguaiana, è stato generale del governo provvisorio lombardo nel 48, al tempo delle 5 giornate, è stato generale della Repubblica Romana nel 49, è stato generale del Regno di Sardegna, quindi dei Savoia, e poi del Regno d'Italia. E finalmente ha fatto ancora in tempo da vecchio a diventare generale della Repubblica Francese durante la guerra franco-prussiana. Naturalmente è stato cittadino di tutti questi paesi e anche di altri ancora. Lui era nato cittadino francese, poi cittadino del Regno di Sardegna, ma quando era emigrato in America e non sapeva che sarebbe tornato, ha chiesto la cittadinanza americana. Su questo c'è qualche mancanza di chiarezza, nel senso che gli è andato subito il passaporto, ma pare che allora il passaporto americano lo dessero con una certa facilità. Chi è andato con pignoleria a verificare dice che la pratica della cittadinanza non è andata in porto e quindi tecnicamente lui non era cittadino americano, ma credeva di esserlo. Tant'è vero che quando durante la guerra civile americana Lincoln gli offre un comando, lui discutendone con gli amici dice «Beh sì, io di questo paese sono cittadino, quindi ci potrei anche andare». E ha preso anche la cittadinanza peruviana a un certo punto, perché per prendere il comando di un mercantile peruviano la legge locale prevedeva la cittadinanza e quindi è stato anche cittadino del Perù. È stato, ho quasi finito con le statistiche, ma ancora questa, permettetemela, è stato membro del Parlamento in 5 paesi diversi, perché è stato membro del Parlamento in Uruguay, è stato membro del Parlamento nel Regno di Sardegna, eletto nel 48 e poi nel 60, è stato membro del Parlamento all'Assemblea Costituente della Repubblica Romana, il primo Parlamento in Italia eletto a suffragio universale. Poi è stato deputato del Regno d'Italia dal 61 in poi ed è riuscito anche a essere deputato della Repubblica Francese nel 1871, quando appunto era accorso in difesa dei francesi contro i prussiani. Bene, al di là degli aspetti pittoreschi, quello che va sottolineato di Garibaldi e che noi sbaglieremmo di grosso se lo pensassimo soltanto nella prospettiva del patriota italiano. Garibaldi è senza alcun dubbio un patriota italiano, è molto convinto, ma prima ancora si sente cittadino del mondo e si sente coinvolto nelle vicende che riguardano la libertà e le lotte per la libertà in tutto il mondo. C'è un episodio specifico che è l'inizio di questa sua, come dire, crociata personale per la libertà. Nel 1833 Garibaldi, che quindi aveva 26 anni, è imbarcato per l'appunto su una di quelle tali navi che vanno a Costantinopoli e su questa nave c'è imbarcato un gruppo di strani personaggi. Sono i Sansimoniani. I Sansimoniani erano un gruppo francese di socialisti in origine, che poi però a partire dall'idea socialista avevano sviluppato una loro concezione molto particolare. Era un movimento pacifista, libertario, che predicava l'eguaglianza, che predicava la parità della donna e che aveva addirittura fondato una nuova religione basata sul principio del libero amore. Garibaldi sta dei mesi sulla stessa nave con questa gente, parla con loro, rimane incantato. E da loro viene convinto appunto che un vero uomo non può restare chiuso dentro i vincoli del suo patriottismo nazionale, ma deve sentirsi cittadino del mondo. E lui stesso, nelle sue memorie, raccontando questo incontro decisivo con i Sansimoniani, dice: da loro ho imparato appunto che un uomo che combatte per la sua patria, sì, se combatte per difenderla, è un soldato da rispettare.

0: Se combatte in una guerra di aggressione, è sempre un soldato e non è neanche da rispettare. Ma che l'uomo il quale, facendosi cosmopolita, adotta l'umanità per patria e va ad offrire la spada ed il sangue ad ogni popolo che lotta contro la tirannia, è più di un soldato, è un eroe. Garibaldi non era uno che avesse pure della retorica, assolutamente. Ebbene, Garibaldi, folgorato a 26 anni, decide che lui vuole essere proprio quello. Lui vuole essere il cosmopolita che si batte contro i tiranni, che si batte per la libertà in tutto il mondo. Nella sua ingenuità vuole essere quell'eroe. Nella sua ingenuità, salvo che sia riuscito. E effettivamente si è costruito in tutta la sua vita una carriera di eroe al servizio della libertà. Cosa vuol dire al servizio della libertà? Qui bisogna fermarci un pochino a raccontare la vicenda sudamericana di Garibaldi. Voi ricordate che Garibaldi è definito l'eroe dei due mondi. Questo perché, ben prima di venire a combattere in Italia, ha combattuto e a lungo in Sud America. E su queste imprese sudamericane di Garibaldi c'è spesso confusione, ci sono spesso anche appunto bugie, invenzioni, menzogne. Quali sono i fatti? I fatti sono che il Sud America è un continente in ebollizione in quel momento. Voi dovete pensare che il Sud America, pochissimo popolato, è già pieno di immigrati, fra l'altro molti italiani, ce ne sono dappertutto, è appena uscito dal regime coloniale spagnolo e portoghese. I confini dei nuovi paesi non sono chiari. Sono nati tutti i paesi sudamericani che conosciamo anche noi oggi, il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, ma questi paesi sono nati nel disordine, nella rivoluzione, nella guerra civile, e sono paesi dove chi comanda è un'oligarchia di grandi proprietari terrieri e di generali che hanno i loro eserciti privati, di gauchos, e che si combattono, e che tutti naturalmente proclamano di combattere per l'indipendenza, per la libertà del loro paese, l'uno contro l'altro, l'Uruguay contro l'Argentina. Ecco, a Garibaldi è stato spesso rivolta l'accusa di essere un ingenuo e di credere a tutto quello che gli dicevano. E può anche darsi. Certamente lui ha creduto in pieno che queste guerre fossero guerre per la libertà e si è arruolato dove gli sembrava che ci fosse da combattere per la libertà. Il primo paese dove si arruola è un paese che oggi non esiste più, perché la sua guerra di indipendenza l'ha persa. Si chiamava la Repubblica del Rio Grande ed è uno degli stati del Brasile. È un paese grande come la Gran Bretagna, per intenderci, non è uno staterello da ridere. È un paese grande come la Gran Bretagna che per parecchi anni ha combattuto contro il Brasile, che allora era un impero, con tanto di imperatore del Brasile sul trono, per affermare la sua indipendenza. Garibaldi, che vive lì per un po' di tempo, vive a Rio de Janeiro, commercia in spaghetti, per l'appunto, come sappiamo, quando viene a sapere che c'è questa insurrezione del Rio Grande, questa guerra di indipendenza, immediatamente parte e va ad arruolarsi. Ed essendo un marinaio esperto, gli danno il comando della Marina del Rio Grande, che poi sono due barche all'inizio, credo, ma comunque. Combatte lì per diversi anni, guadagnandosi fama, popolarità e anche un sacco di nemici, naturalmente. Poi, quando la Repubblica del Rio Grande finisce male, lui si trasferisce in Uruguay, a Montevideo, appunto, per un po' insegna matematica. E poi però scoppia la guerra anche lì, perché l'Argentina vuole annettersi l'Uruguay e l'Uruguay invece vuole essere indipendente. E Garibaldi immediatamente si arruola nella lotta per la libertà dell'Uruguay. Anche lì lo fanno comandante della flotta, che però è una flotta un po' più seria stavolta, è una vera flotta. Garibaldi per anni comanda una vera flotta, combatte battaglie navali contro gli argentini, e se uno va oggi a Montevideo, capitale dell'Uruguay, al porto ci trova la statua di Garibaldi, comandante della Marina Nazionale dal 1842 al 48. E quindi combatte, e combatte in queste guerre sudamericane che sono guerre durissime. Questo va sottolineato, non sono certo guerre da gentiluomini. Sono guerre dove molti massacrano i prigionieri, sgozzano i prigionieri senza farsi problemi, dove si saccheggia, si distrugge. Garibaldi ha un ruolo particolare, comanda delle navi da guerra e fa il corsaro. Il corsaro, come sapete, che è una cosa diversissima dal pirata, è quel comandante di una nave, di un governo regolare, che ha l'autorizzazione del suo governo di far la guerra alle navi delle potenze nemiche e quindi intercettando in mare anche le navi mercantili delle potenze nemiche, impadronendosi del loro carico. Questa guerra durissima Garibaldi la fa senza esclusione di colpi, combatte molti combattimenti, ha delle vittorie, ha delle sconfitte, vede ammazzati i suoi amici intorno a sé, viene ferito, fa quello che fanno tutti i comandanti in guerra, requisisce bestiame, requisisce derrate per nutrire i suoi uomini, sequestra appunto navi mercantili con i loro carichi, in un contesto che è quello della però legalità internazionale delle guerre. E regolarmente, sia alla fine della guerra di indipendenza del Rio Grande, sia alla fine della guerra di indipendenza dell'Uruguay, si ritrova disoccupato e senza un soldo, perché non ha preso un soldo da nessuna parte, e ricomincia tranquillamente a fare il mercante di pasta asciutta o il marinaio, il capitano di lungo corso. Su Garibaldi in Sud America vorrei ancora citare un paio di testimonianze contemporanee che vengono dai suoi avversari. La guerra dell'Uruguay contro l'Argentina a un certo punto si risolve anche perché l'Inghilterra si è stufata. E l'Inghilterra a quell'epoca, lo abbiamo già capito, nel mondo più o meno fa quello che vuole. Gli inglesi sono convinti che questa guerra per l'indipendenza dell'Uruguay è una farsa. Che in realtà è tutta una storia di politicanti locali, di mafie locali, che non c'è nessunissimo idealismo da nessuna parte, e quindi a un certo punto mandano un loro inviato, Lord Howden, con l'incarico di imporre la pace. E Lord Howden arriva, impone la pace, poi torna a Londra, fa una relazione a Londra assolutamente ostile agli uruguaiani, dove dice sì, questi parlano tanto di libertà, di indipendenza, ma in realtà appunto sono tutte mafie locali, e poi dice Lord Howden in Parlamento a Londra: sono contento però di aver incontrato un uomo che era l'unico che meritava stima. Il solo e l'unico disinteressato tra gente che perseguiva soltanto il suo interesse personale. Una persona di grande coraggio e di grande talento militare, che ha assolutamente diritto alla nostra simpatia. Così Lord Howden nel Parlamento inglese, di un Garibaldi che appunto serviva il governo uruguaiano, che, a cui gli inglesi erano assolutamente ostili. Citerei ancora una corrispondenza fra il dittatore dell'Argentina, Rosas, e uno dei suoi luogotenenti, Oribe. L'Argentina è il paese contro cui Garibaldi ha combattuto per anni, e infatti, piccola parentesi, l'Argentina è forse l'unico paese sudamericano in cui oggi Garibaldi non è popolarissimo. È popolare per forza, perché l'Argentina è per metà popolata da italiani, e tuttavia c'è pur sempre il ricordo che nelle grandi guerre ottocentesche Garibaldi stava dall'altra parte. A un certo punto il dittatore argentino offre $30,000 a Garibaldi perché diserti e passi dall'altra parte, e manda un suo inviato con questo incarico di fare la proposta a Garibaldi, e gli scrive: devi cercare di accaparrarti il gringo Garibaldi, che è l'ispiratore dei selvaggi assediati in Montevideo. Selvaggi è uno degli epiteti con cui reciprocamente ci si gratificava durante queste guerre sudamericane. Senza badare a spese, devi dargli tutto il denaro che chiede, dato che i selvaggi non gliene hanno dato affatto, nemmeno per le candele. In altre parole, Garibaldi è senza un soldo, perciò compriamolo. L'inviato del dittatore argentino Rosas risponde: ho usato tutti i mezzi possibili, ma non è possibile comprarlo. È un selvaggio dalla testa dura. E dunque, immaginiamo di voler fare una cosa che gli storici non dovrebbero fare, ma che invece il pubblico fa volentieri. Proviamo proviamo a giudicare quest'uomo. E proviamo però a giudicarlo, cosa che è anche legittima naturalmente, stando però all'interno della realtà storica, non inventandoci le cose. Se noi volessimo fare un ritratto poco simpatico di Garibaldi, nelle fonti, anche le fonti relative al suo periodo sudamericano, non troviamo assolutamente niente di quelle accuse che invece oggi si rincorrono su certi siti internet, appunto di essere stato un pirata, aver rubato, essersi arricchito. Non c'è assolutamente niente del genere. Se volessimo fare un ritratto, come dire, negativo di Garibaldi, potremmo certamente dire che era uno che si arruolava facilmente per una causa senza magari rifletterci tanto su. Potremmo certamente dire, come hanno detto in tanti già al suo tempo, che era un ingenuo, appunto. Un idealista, uno che il mondo non lo capiva mica tanto, che viveva in un suo mondo di sogno. Questo potremmo anche dirlo. Un impolitico, uno che di politica effettivamente è la politica vera, politicata, dell'intrigo, non ha mai capito niente, un esaltato e dunque anche pericoloso, come molti lo ritenevano pericoloso, non perché fosse un bandito, ma perché era uno che non si sapeva mai cosa faceva. Questo noi probabilmente potremmo dirlo. Se però poi andiamo a vedere quali erano le opinioni politiche di Garibaldi, quali erano cioè le cause per cui lui si è esposto, per cui ha parlato, che cos'era che propugnava, quando lo intervistavano quali erano i suoi ideali, cosa veniva fuori dai suoi discorsi. Ecco, io adesso vi faccio un elenco delle posizioni politiche che Garibaldi ha preso nel corso della sua vita. Beh, che fosse repubblicano va da sé, perfino è inutile dirlo, anche se ci torneremo su. Garibaldi era per l'abolizione della pena di morte. Era per l'imposta progressiva sul reddito, cosa che a noi oggi può sembrare ovvia, ma badate bene che l'imposta progressiva sul reddito, cioè il fatto che chi guadagna di più paga anche in percentuale di più, allora non esisteva da nessuna parte. E lo stesso Cavour, che pure era un uomo che ha governato con le tasse, l'imposta progressiva sul reddito non l'ha mai voluta, dicendo che era l'anticamera del comunismo. Dunque non era una posizione ovvia sostenerla, Garibaldi la sosteneva. Va da sé che era per l'istruzione obbligatoria, gratuita e laica. Era per l'allargamento del suffragio fino ad arrivare al suffragio universale, in un mondo in cui i parlamenti erano eletti soltanto dalla parte più agiata della popolazione. Era per l'abolizione dei titoli nobiliari, e va bene. Quando si trattava di operai, di proletariato e di rivoluzione, Garibaldi ha sempre preso una posizione chiarissima. Quest'uomo, che la regina Vittoria chiamava un rivoluzionario, ha dichiarato che la rivoluzione è, cito, un cataclisma sociale che nessun di noi vorrebbe testimoniare. È proprio per questo che Marx ce l'ha con lui, naturalmente. Dopodiché lui si identifica, sia ben chiaro, con il proletariato. Lui si considera un proletario. E quando va in Inghilterra e lo invitano ai banchetti dei sindacalisti e degli operai, lui fa dei discorsi in cui dice di essere ben lieto di essere stato accolto dal proletariato, la classe a cui ho l'onore di appartenere. Ma il proletariato va sostenuto favorendo i sindacati, favorendo le società di mutua assistenza, con il lavoro per tutti e non le elemosine o i sussidi. Ancora. In questo elenco delle posizioni politiche di Garibaldi, che tutto sommato per essere di un uomo che era giudicato ingenuo, ignorante, impolitico, che non capiva niente, non sono poi così invece così scadenti. Garibaldi è un nazionalista naturalmente, nel senso che è un patriota. Finora abbiamo presentato il Garibaldi cosmopolita che mette la sua sciabola al servizio dei governi rivoluzionari in tutto il Sud America, ma poi nella seconda parte della sua vita sarà soprattutto un patriota italiano. Ma Garibaldi ha ben chiaro, e lo dice sempre, che lui è pronto a combattere e a farsi ammazzare per l'Italia finché si tratta di guerre di liberazione. Dichiara anche che se mai l'Italia dovesse opprimere altre nazioni, lui combatterebbe contro l'Italia. La sua è l'epoca in cui comincia il colonialismo anche per l'Italia. Garibaldi è ostile al colonialismo. È a favore di una Lega delle Nazioni e dell'arbitrato internazionale per risolvere le controversie fra i popoli. Può sembrare buffo per un uomo che ha servito in 6 eserciti diversi e che per gran parte della sua vita è stato conosciuto semplicemente come il generale Garibaldi, ma Garibaldi ha fra i suoi temi preferiti la lotta al militarismo. Secondo lui non ci dovrebbero essere eserciti professionali, ma gli stati dovrebbero avere soltanto milizie di liberi cittadini. Quando è in Parlamento è per i tagli al bilancio militare e in vecchiaia prende posizioni addirittura pacifiste. Ancora un esempio, non sto facendo della geografia, sia chiaro. Garibaldi, un sacco di gente al suo tempo l'ha considerato un ingenuo, uno stupido anche, può anche darsi. Io sto dicendo delle cose che risultano dai fatti. Quando scoppia la guerra civile americana, voi sapete che la guerra civile americana ha alla sua base, da un lato ragioni economiche e dall'altro ragioni ideali. Lo scontro fra il nord e il sud è lo scontro fra due parti degli Stati Uniti che hanno interessi molto diversi. E al tempo stesso è anche una guerra che nel nord i nemici della schiavitù sperano potrà portare ad abolire la schiavitù. Scusate se mi fermo su questo, ma è importante per capire la posizione di Garibaldi. Questa faccenda della schiavitù all'inizio non è affatto dichiarata come la vera ragione della guerra civile americana, perché gli abolizionisti non sono così popolari neanche al nord, e in realtà al presidente Lincoln interessa salvaguardare l'Unione e semmai la prevalenza del nord sul sud, ma soprattutto salvaguardare l'Unione, e nei primi anni di guerra la schiavitù non è assolutamente parte del suo programma. Ora Lincoln, appena scoppiata la guerra, manda a chiamare Garibaldi offrendogli un comando nell'esercito degli Stati Uniti del nord. E Garibaldi dimostra anche in questo caso, inaspettatamente, una straordinaria chiarezza di idee, e cioè dice: ma questa guerra è per l'abolizione della schiavitù? Se è così, vengo subito. E l'inviato americano gli dice: sì, certo, è chiaro, è per l'abolizione della schiavitù. E Garibaldi dice: allora il presidente ha fatto un proclama dove abolisce la schiavitù? E l'inviato americano dice: ma veramente no, e prova a spiegargli che ci sono molte ragioni politiche per cui sì, poi in realtà Lincoln aveva abolito la schiavitù a un certo punto negli stati ribelli, mantenendola in vigore negli stati invece del nord. Garibaldi dice molto chiaramente: quando abolisce la schiavitù io sono pronto, vengo. Finché non lo fa, non mi risulta che questa sia una guerra per la libertà, quindi non vengo. Questa stessa, come dire, chiarezza di visione, almeno quando si tratta dei grandi principi, Garibaldi la dimostra durante i momenti cruciali del Risorgimento. Ci avviciniamo, insomma, alle vicende fondamentali che ci interessano di più. Garibaldi, repubblicano e repubblicano convinto, fa la sua scelta molto presto, già dal 48. Già dal 48 Garibaldi decide che l'unità d'Italia, non l'unità d'Italia, ma la libertà d'Italia, che innanzitutto vuol dire cacciare gli austriaci e poi vuol dire cacciare i governi impopolari e corrotti del Papa, dei Borboni e così via. Bene, Garibaldi decide che questa unità si può fare soltanto con l'esercito piemontese, si può fare soltanto con i Savoia, e dichiara ufficialmente, e poi continua sempre a dichiarare, che lui, repubblicano, è pronto a mettersi al servizio del re e a servirlo lealmente, perché quello è l'unico modo di fare la libertà d'Italia. Io fui repubblicano, ma quando seppi che Carlo Alberto si era fatto campione d'Italia, io ho giurato d'ubbidirlo e seguitare fedelmente la sua bandiera. Carlo Alberto sia dunque il nostro capo, il nostro simbolo. E poi ancora più tardi, dopo la grande delusione di Carlo Alberto, nel 59, quando sta per scoppiare la seconda guerra d'indipendenza, e chi di voi c'era ieri si ricorda che il re Vittorio Emanuele II è felicissimo perché finalmente è nel suo elemento, potrà comandare l'esercito in guerra, e però ci sono dei dubbi nel governo. Cavour non è tanto contento perché è convinto che il re sia un incapace, un incompetente, e che quindi sarebbe meglio se non lo comandasse lui l'esercito. Ebbene, Garibaldi prende posizione: credo necessario che il re sia alla testa dell'esercito e lasciar dire quei che lo trattano di incapacità. Ciò farà tacere le gelosie e le ciarle che disgraziatamente fanno uno degli attributi di noi italiani. E dunque il re al potere, e mi scuserete, ne cito ancora una perché è importante vedere lungo tutta la vita di Garibaldi questa estrema coerenza nel decidere che sono inutili le polemiche, sono inutili le discussioni. È evidente nei fatti che senza la monarchia sabauda l'Italia non si fa, e quindi, appunto, è inutile discutere, è così. La provvidenza fece dono all'Italia, è sempre Garibaldi che parla dopo la fine dell'impresa dei Mille, nel momento in cui ha consegnato il Mezzogiorno a Vittorio, l'incontro di Teano. La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui, accanto al re galantuomo. Ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. E dunque Garibaldi, estremamente coerente sempre nel lasciare in secondo piano i suoi valori, i suoi principi repubblicani, e nel prendere atto che, data la situazione, non si può che avere il re alla guida del movimento nazionale. Come l'hanno trattato invece i Savoia? perché questa è l'altra faccia del discorso. Se andiamo a vedere il modo in cui il governo dei Savoia ha trattato Garibaldi, ecco, viene fuori un quadro molto meno edificante. Già a cominciare da quando il povero Garibaldi se ne stava abbastanza tranquillo in Sud America a commerciare in spaghetti, e commerciava in spaghetti su alcune barche che lui aveva battezzato Mazzini, Giovane Italia e Giovane Europa. Era un fuggiasco condannato a morte. L'ambasciatore Sabaudo a Rio de Janeiro, quando scopre che il mazziniano Garibaldi, fuggito in Brasile, va in giro a commerciare con queste barche a cui ha dato questi nomi scandalosi e sovversivi, l'ambasciatore Sabaudo a Rio de Janeiro, il conte Borgofranco, scrive al ministro degli esteri a Torino: se mai queste barche di Garibaldi facessero l'imprudenza di prendere il largo anziché costeggiare sempre e uscissero in acque internazionali... Ah, notate, l'altro scandalo è che sulla Mazzini e sulla Giovane Italia Garibaldi inalbera il tricolore, che è la bandiera che non è di nessuno stato in quel momento e che è quindi scandalosa e sovversiva. Il conte Borgofranco, ambasciatore del Regno di Sardegna, dice: se mai prendessero il largo, profitterei della buona disposizione di due capitani della nostra marina mercantile, discretamente armati, che si sono offerti di seguirle e di finirle. È una piccola libertà che ci si può prendere in America. Ecco, questo è, come dire, l'atteggiamento iniziale del governo Sabaudo nei confronti del Garibaldi pericoloso mazziniano esule. Ma nel 48 il governo Sabaudo diventa improvvisamente liberale e Garibaldi accorre a offrire la sua sciabola. 48, nel 49 Garibaldi è sempre fra i piedi e la regina Maria Adelaide nel 49 scrive a suo marito Vittorio Emanuele: ha sentito dire che si parla di prendere Garibaldi. Se prendere Garibaldi, ma angelo mio, che razza di gente! Lo prendono però, perché fa sempre comodo, ma sempre con l'idea che lo si usa finché fa comodo, però lo si manovra, tanto è un ingenuo, e comunque se poi dovesse andare a finire male, pazienza. Adesso noi parleremo del momento cruciale, ovviamente, del 60, dell'impresa dei mille. Cominciamo con questo. Nel 60, quando Garibaldi sbarca a Marsala e a Torino arriva la notizia che Garibaldi dopo tutto è sbarcato, e non si sapeva se ce la faceva, perché poteva anche darsi che le navi napoletane lo fermassero. Quando arriva la notizia che Garibaldi dopo tutto è sbarcato, il re Vittorio, parlando con l'ambasciatore francese, gli dice: Dio mio, sarebbe stata certo una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi. Ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé. Le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo. Che bel monumento gli avremmo fatto. Dopodiché, la curiosità che viene a chiunque entri un po' nei segreti di quei mesi e vada a vedere le carte, come ho cercato di fare io per preparare questo incontro, ovviamente è di capire quella cosa che nei libri di scuola non ci dicono mai tanto chiaramente, e cioè: ma Cavour, il governo, erano d'accordo con l'impresa dei mille? Non erano d'accordo? Li hanno finanziati loro? Li hanno manovrati? Ecco, se uno va a vedere da vicino le carte di quei giorni convulsi, perché sono momenti in cui le cose si fanno da un giorno all'altro, ebbene, si scoprono delle cose che sorprendono chi è abituato a pensare che i grandi politici facciano la storia con grande preveggenza, manovrando, organizzando prima. In realtà non è così. In realtà quello che si vede molto chiaramente dalle carte è che, in sostanza, nell'enorme sconvolgimento di un'Italia che è appena uscita dalla seconda guerra d'indipendenza, sta nascendo il regno, si stanno facendo le annessioni dei principati, di parte dello Stato Pontificio, tutta l'Italia è in subbuglio, anche in Sicilia c'è un'insurrezione antiborbonica, e a un certo punto si viene a sapere che a Genova si stanno radunando dei volontari per andare in Sicilia. Ah, e chi li comanda? Garibaldi. E nella corrispondenza di Cavour si vede Cavour che si consulta con i ministri, con gli amici, con il re, e dicono: e che facciamo? Ci sono i volontari che stanno andando e si sa benissimo, tutti sanno che vogliono andare a invadere il regno di Napoli, a sbarcare in Sicilia, stanno comprando fucili. Gli impediamo di farlo, li arrestiamo tutti. Non si può. Come può un governo che ha preso la bandiera dell'Italia libera fare una cosa del genere? Il governo cadrebbe subito. E allora stiamo a vedere, perché magari potrebbe anche venirne fuori qualcosa di buono, non è detto naturalmente, eh? Stiamo un po' a vedere cosa succede. Questo io adesso ho dimenticato di portare il libro dove c'erano le citazioni precise dalle lettere di Cavour, ma la sostanza è molto chiaramente questa. Lui parte, stiamo a vedere, far la figura di arrestarlo noi non la possiamo fare, perché politicamente è una vergogna, è un suicidio politico, quindi lasciamolo partire. Non vogliamo neanche far la figura però di averlo lasciato partire. Diamo ordine alla Marina di arrestarlo, ma l'ordine lo mandiamo quando è già partito. E diamo ordine all'ammiraglio di fermarli se per caso arrivano in un porto del regno, ma invece in acque territoriali, fuori dalle acque territoriali no, non bisogna. Poi sbarcano. Garibaldi, che è tranquillo, convinto che il re e il governo sono con lui, anche se sotto banco, Garibaldi sbarca a Marsala, questa è una cosa poco nota, non in camicia rossa, ma in divisa da generale piemontese, perché lui è ancora generale dell'esercito piemontese dall'anno prima, dal 59, quando ha combattuto nella guerra d'indipendenza. Garibaldi sbarca in divisa da generale piemontese e a Torino il governo, come viene fuori dalle lettere di Cavour, dice: beh, è sbarcato, stiamo a vedere. Se lo prendono e lo impiccano, pazienza. Invece, tutto sommato, arrivano altre notizie. La Sicilia sta insorgendo e allora a quel punto gli lasciano arrivare altri volontari. Garibaldi è arrivato con 1000 uomini, ma rapidamente sbarcano altri contingenti, alla fine a 20.000 volontari Garibaldi, più quelli reclutati in Sicilia. Garibaldi conquista la Sicilia. A questo punto si pone il grande problema e a Torino discutono. Che si fa? Garibaldi ha già fatto sapere che lui adesso attraversa lo stretto e va a prendere Napoli. Glielo lasciamo fare, lo fermiamo all'ultimo momento, gli consigliamo di fermarsi, perché dopo tutto a questo punto, insomma, la Sicilia ci sarebbe già. Vediamo cosa succede, non facciamo la figura di aver distrutto una dinastia così. Il re Vittorio, e questo è veramente un esempio magnifico del modo in cui faceva politica il re Vittorio, manda a Garibaldi, la situazione è chiara, vero? Garibaldi ha preso la Sicilia e a Messina si prepara a attraversare. Il re Vittorio gli manda una lettera ufficiale, che probabilmente gli è stata dettata da Cavour, in cui gli consiglia di rinunciare a passare sul continente. Dice: accontentiamoci della Sicilia, cessiamo la guerra fra italiani e italiani. Poi l'ufficiale che porta a Garibaldi questa lettera ufficiale del re gli porta fuori, tira fuori dalla borsa un'altra lettera privata del re. Lettera privata in cui il re gli dice: caro Garibaldi, io le ho scritto quello che le ho scritto, ma lei senta bene, lei mi risponda che è pieno di devozione e di reverenza per il re, che vorrebbe poter seguire i suoi consigli, ma che i suoi doveri verso l'Italia non glielo permettono. Dopodiché Garibaldi, con questa lettera in saccoccia, attraversa lo stretto e comincia la sua marcia trionfale verso Napoli. Molto rapidamente vorrei ricordare, perché fa parte del contesto, l'immenso entusiasmo internazionale che accompagna l'avanzata di Garibaldi verso Napoli. In tutta Europa, oltre che in America, c'è un'attenzione spasmodica dei mass media per quello che succede e c'è un'enorme partecipazione. Arrivano da tutte le parti volontari o gente che vorrebbe offrirsi volontaria. Ci sono ufficiali francesi, ufficiali americani, ufficiali dell'esercito inglese in India, perfino ufficiali turchi che scrivono a Garibaldi dicendo: se mi vuoi sono pronto. Gli operai dell'arsenale di Glasgow e gli scaricatori del porto di Liverpool lavorano gratis il sabato pomeriggio per preparare e spedire casse di munizioni e casse di medicinali destinate all'esercito di Garibaldi. Un parroco inglese manda un inno che ha composto lui per chiedere a Dio di proteggere Garibaldi. Perfino in Russia, alla corte degli zar, che ufficialmente sono alleati dei Borboni e che sono un'altra monarchia reazionaria, legittimista, dove quindi la simpatia per Garibaldi dovrebbe essere l'ultima cosa, ebbene, gli ambasciatori constatano che alla corte di Russia praticamente tutti sono entusiasti di Garibaldi, fanatici di Garibaldi e ansiosi di vedere come va a finire. Ma l'anarchico Bakunin, che è in esilio in Siberia, nella città di Irkutsk, ci riferisce che nella città di Irkutsk, in Siberia, l'intera popolazione aspetta con ansia che arrivi il giornale per sapere le notizie del progresso di Garibaldi verso Napoli. Garibaldi, come si sa, arriva a Napoli molto facilmente. L'esercito borbonico in gran parte si sfalda e Garibaldi arriva a Napoli in treno. Il sindaco di Napoli è andato incontro già a Salerno, invitandolo a accomodarsi e a entrare a Napoli. Garibaldi entra a Napoli acclamatissimo. Lui, forse non ateo perché ha una sua posizione, diciamo così, teista, ma certamente non credente nel senso convenzionale e ferocemente anticlericale, però ha il buon senso di sapere cosa bisogna fare. Va immediatamente a trovare San Gennaro e il sangue di San Gennaro si liquefà all'arrivo di Garibaldi, naturalmente. Dopodiché Garibaldi si trova dittatore delle due Sicilie e deve decidere che cosa fare. E a Torino devono decidere che cosa fare in questa situazione pazzesca che si è creata. Garibaldi per 2 mesi governa l'ex regno di Napoli con pieni poteri. Si dimentica una cosa sola: non si assegna uno stipendio, non prende un soldo durante quei 2 mesi in cui è dittatore del regno di Napoli. E deve decidere cosa fare. E qui, per testimonianza concorde dei contemporanei, viene fuori invece il Garibaldi, come dire, politico non tanto bravo quando si tratta di amministrare concretamente, perché prende una serie di decisioni anche contraddittorie. Fa alcune cose che spaventano i conservatori, i liberali, che pure l'hanno acclamato, per dire, crea un sussidio di disoccupazione per i disoccupati. Questa è una cosa che non piace per niente, l'anticamera del comunismo, tanto per cambiare. E si circonda anche di gente poco chiara, è ben noto che il ministro degli interni di Francesco II, Don Liborio Romano, uomo noto per essere ammanicatissimo con la Camorra, appena arriva Garibaldi gli va incontro, gli offre i suoi servigi e Garibaldi tranquillamente lo prende al suo servizio. Insomma, la gestione di Garibaldi della dittatura nelle due Sicilie provoca grande preoccupazione da molte parti, e specialmente a Torino, dove si teme che la situazione precipiti, perché la paura è sempre che a questo punto l'Italia meridionale diventi un focolaio di sovversione, di rivoluzione, che arrivino lì i mazziniani, che arrivino lì gli anarchici, i comunisti, e Garibaldi, gran brav'uomo, però non è capace di tenerli a bada, non capisce niente. Per cui l'umore diventa molto cupo, ed è molto indicativo vedere come in questo preciso momento a Torino, nei confronti di Garibaldi, si fanno dei discorsi che poi negli anni seguenti nessuno storico ufficiale tirerà fuori, naturalmente. Cavour scrive che Garibaldi si era circondato di mazziniani e di repubblicani della peggior razza. E scrive Cavour: se Garibaldi persevera per quel cammino funesto in cui si è messo, entro una 15 giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. E è un discorso ricorrente questo del buttarli a mare, perché poi qualche giorno dopo, visto che le cose non migliorano, Vittorio Emanuele decide di entrare nel regno di Napoli con l'esercito per prendere in mano la situazione, e Cavour riferisce così la decisione di mandare l'esercito col re alla testa a entrare nel regno di Napoli: Vittorio marcerà su Napoli per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Quanto a Vittorio non è da meno, viene sentito parlare di sterminare sino all'ultimo, la canaglia è canaglia fino alla fine, e così via. Dopodiché, come sapete, non c'è stato nessuno sterminio, perché Garibaldi, il quale di tutte queste cose non se le immaginava neanche lontanamente, e che aveva sempre detto «io sono qua a far l'Italia per il re», appena viene a sapere che il re è entrato con l'esercito del regno di Napoli, gli va incontro tutto festante e gli regala l'Italia meridionale. Dopodiché lo porta a Napoli e lo presenta ai suoi nuovi sudditi, i quali applaudono Garibaldi e non applaudono Vittorio, cosa che non rende tanto contento il re. Dopodiché però, Garibaldi è un ingenuo, sì, ma mica poi tanto. Lui, finito tutto questo, se ne torna a Caprera a fare il contadino. Ma intanto rimane in contatto con gli amici, segue la politica, e il retroscena viene fuori. Viene fuori che a Torino, mentre lui era lì che aveva appena preso Napoli, si parlava di andare a sterminarli tutti e ributtarli in mare. E Garibaldi viene a sapere questo e ci rimane malissimo. E a questo punto succede una scena memorabile, perché Garibaldi nel frattempo è stato eletto in Parlamento, È stato eletto in parecchi posti, ma lui ha scelto Napoli fra i molti posti in cui l'avevano votato. E Garibaldi si presenta in Parlamento, non ci va spesso, non ci va volentieri, ci va vestito naturalmente col poncio, per cui oggi non lo farebbero entrare naturalmente a Montecitorio, e nemmeno allora volevano tanto farlo entrare, però tenerlo fuori sembrava una cosa, quindi lo fanno entrare. E Garibaldi, siamo nel 61, nel primo Parlamento dell'Italia Unita, riunito a Torino, Garibaldi prende la parola fra grandi aspettative, le tribune piene di garibaldini, sostenitori e così via, e Garibaldi comincia il suo discorso dicendo: ho sentito dire che mentre noi eravamo là che liberavamo l'Italia meridionale per regalarla al re, qui a Torino si parlava di mandare le truppe per combattere la rivoluzione che io, Garibaldi, avrei personificato. E poi si rivolge a Cavour e gli dice: lei, signor Conte, preparava una guerra fratricida. Siamo in Parlamento un mese e mezzo prima della morte di Cavour, morte improvvisa, come sapete, e che forse, come dire, un pochettino è stata anche facilitata dallo shock di questa giornata memorabile in Parlamento. Garibaldi accusa Cavour in Parlamento di aver voluto preparato la guerra fratricida. Cavour salta su, furibondo, sbatte il pugno sul banco, grida: non è vero, e impone a Garibaldi di ritirare l'accusa. Caos, tutti urlano, tutti gridano, finalmente si fa silenzio, Garibaldi è ancora al podio, aspetta un attimo, finalmente c'è silenzio, Garibaldi riprende la parola: stavate progettando una guerra fratricida. A questo punto il Parlamento esplode, si picchiano e così via, e questa è una delle poche volte che Garibaldi, deputato, è andato in Parlamento. Si fa tardi, chiudiamo. No, vi ringrazio. Vabbè, finché non ci cacciano, non ci buttano a mare. Ancora un pezzettino. No, grazie. Raccontiamo ancora almeno una vicenda che merita di essere raccontata, perché ci fa capire, come se non lo sapessimo già, che paese è l'Italia. Siamo nel 62, Aspromonte. Cosa vuol dire Aspromonte? Vuol dire che l'Italia è fatta, ma manca Roma. E i patrioti, specialmente quelli più di sinistra, i repubblicani, gli anticlericali, sono convinti che senza Roma l'Italia non è completa. E sono anche convinti che ci vuole poco. Lo Stato Pontificio è fradicio, crolla. Basta rifare come si è fatto con la Sicilia e con Napoli, mandare dei volontari. E Garibaldi è pronto. Raduna dei volontari, va in Sicilia, ne apprende altri, si arma. Tutto questo sotto lo sguardo un po' esterrefatto delle autorità militari, delle autorità di polizia, che non sanno bene cosa fare, anche perché naturalmente chi lo sa se il governo non è sotto sotto d'accordo? Magari il governo è d'accordo, quindi nessuno si prende l'autorità di arrestare Garibaldi, fermarlo e così via. Garibaldi sbarca in Aspromonte e si prepara a risalire la penisola per andare a prendere Roma con i suoi volontari. Cavour è morto l'anno prima, purtroppo. E quindi il governo forse non ha più, come dire, le spalle abbastanza larghe, si spaventa. Il re e Rattazzi, che governa in quel momento, per un po' stanno a vedere, è un copione che si ripete, poi si rendono conto che politicamente non se lo possono permettere. Perché non se lo possono permettere? Perché Roma è difesa dai francesi, perché l'imperatore Napoleone III, che governa la Francia, sostenuto dall'opinione di destra, conservatrice, cattolica, si è fatto protettore del papato, del regime temporale del papa, e la potenza francese non si può certo sfidare. Dopo qualche sondaggio, Vittorio Emanuele e Rattazzi capiscono che la Francia non permetterà all'Italia di prendere Roma. E allora a questo punto l'unica cosa da fare è fermare Garibaldi. Mandano a fermare Garibaldi il generale Cialdini, che è uno che l'anno prima, al momento del famoso intervento di Garibaldi in Parlamento contro Cavour, ha parlato molto violentemente contro Garibaldi, lo ha anche insultato, gli ha detto che era molto stupito che lui si permettesse di entrare in Parlamento vestito con un costume così strano, che era poi l'abito con cui aveva fatto l'Italia Unita, naturalmente. Avevano litigato al punto che Garibaldi aveva sfidato a duello Cialdini, poi il governo li aveva convinti a rimettersi d'accordo, ma comunque, ecco, il governo sceglie proprio Cialdini per andare a fermare Garibaldi. Cialdini affronta Garibaldi, qui ci sono ovviamente molti resoconti, in parte contrastanti, la versione più filo garibaldina dice che Garibaldi è in prima fila, che dice ai suoi non sparate, non sparate, in realtà molti sparano, c'è una rapida sparatoria, 10 minuti, 12 morti e 44 feriti in tutto. Cialdini manda un comunicato dove dice che dopo un lungo e disperato combattimento ha sconfitto i sovversivi. Tra i 44 feriti c'è Garibaldi, che è stato ferito due volte, il che vuol dire che avevano ordine di sparare a lui, evidentemente. E certo, se l'avessero ammazzato sul momento, si sarebbero risparmiati tante grane. Invece non muore. Lo arrestano, lo spediscono in fortezza. Nel frattempo, sul posto, Cialdini fa fucilare senza processo parecchi garibaldini, che erano militari dell'esercito italiano che avevano disertato per unirsi a Garibaldi. Esattamente come tanti avevano fatto due anni prima per unirsi ai Mille ed erano stati poi acclamati e considerati eroi nazionali. Stavolta invece quelli che hanno fatto la stessa cosa vengono fucilati senza processo, molti altri finiscono in galera e sono poi condannati all'ergastolo. Dopo questo scontro di 10 minuti con 12 morti e 44 feriti, il governo distribuisce 76 medaglie al valore agli eroici vincitori che hanno sconfitto Garibaldi. Dopodiché però, che si fa con Garibaldi? È in prigione. Lo processiamo? A questo punto cominciano a tremare le vene e i polsi. Provate a immaginare. Siamo due anni dopo l'impresa dei Mille. Processiamo pubblicamente Garibaldi? Ne parlano, ne discutono seriamente. Però un tribunale normale no, a porte aperte no. Forse un tribunale militare. Ecco, si potrebbe un tribunale militare. Per fortuna Garibaldi ha anche degli amici nel mondo politico e questi amici si danno da fare e salta fuori che mentre Garibaldi radunava i suoi volontari, il re gli ha scritto qualche lettera privata in cui gli diceva bravo Garibaldi, continua, noi siamo d'accordo. Solita storia, ormai non vi stupite più di niente naturalmente, no? Ecco. E quindi in questo paese in cui non bisogna stupirsi di niente, fanno balenare al re che se le cose precipitano queste lettere vengono fuori. A quel punto il governo decide amnistia. Colpo di spugna, Garibaldi viene liberato e non se ne parla più. Garibaldi avrà ancora delle avventure, fa ancora in tempo a combattere nella terza guerra d'indipendenza, quando le cose vanno malissimo, veniamo sbaragliati, come sapete, a Custozza, a Lissa. Cialdini, l'uomo di Aspromonte, è uno dei principali responsabili della catastrofe di Custozza. Garibaldi ha un comando e, tanto già che c'è, vince una battaglia. È l'unico che vince una battaglia in quella guerra disgraziata, a Bezzecca, e sta per conquistare Trento quando lo fermano. E lui risponde, obbedisco, come tutti sanno. Trento bisognerà poi aspettare un'altra guerra e 600.000 morti per unificarla all'Italia. Nel 70 c'è l'ultima straordinaria avventura di Garibaldi. Nel 70 c'è la guerra franco-prussiana. La Prussia e gli altri stati tedeschi dichiarano guerra alla Francia di Napoleone III e la sconfiggono. Napoleone III cade, la Francia diventa una repubblica. Ho saltato altre cose, ho saltato Mentana per esempio, ma non posso raccontare tutto. Tenete presente però che Napoleone III è l'uomo che ha impedito a Garibaldi di conquistare Roma, un avversario. Ma quando lui è caduto e la Francia diventa una repubblica e decide di continuare a combattere la guerra contro la Prussia per difendere l'indipendenza della Francia contro gli invasori tedeschi, Garibaldi annusa una guerra per la libertà e decide, lui ormai più che sessantenne, e a quell'epoca si invecchiava in fretta, lui è artritico, è quasi in sedia a rotelle, decide di andare a combattere per i francesi. Arriva, quando arriva i francesi sono talmente disperati che lo accettano, gli danno un comando, Garibaldi combatte l'ultima guerra della sua vita contro i prussiani strapotenti che stanno stravincendo la guerra contro la Francia, a Garibaldi assegnano la difesa di Digione e della Borgogna, se la cava passabilmente, combatte diversi scontri, ne vince qualcuno, alla fine difende Digione, impedisce ai prussiani di conquistarla, non riesce più ad andare a cavallo, lo portano in carrozza, ma comunque se la cava egregiamente. In un piccolo combattimento, per di più, i garibaldini catturano una bandiera prussiana, è l'unica bandiera che i prussiani hanno perso in tutta la guerra franco-prussiana. Dopodiché, sull'onda dell'entusiasmo, viene eletto deputato al Parlamento della Repubblica Francese. Quando arriva al Parlamento della Repubblica Francese è la bagarre, perché in realtà ai francesi, immaginate quanto sono contenti che è arrivato Garibaldi dall'Italia, è l'unico che non si è fatto sconfiggere. È l'unico che ha preso la bandiera prussiana. Per di più, in questo Parlamento c'è una maggioranza comunque conservatrice, clericale, che non perdona a Garibaldi le sue posizioni politiche. Quindi succede questa cosa scandalosa, che Garibaldi arriva al Parlamento, dove è stato eletto, e non vogliono farlo parlare sostenendo che lui non è francese e quindi non è valida la sua elezione. Il bello è che lui era nato suddito francese, fra l'altro, a Nizza nel 7. Ma comunque, Bagarre, alla fine lo fanno parlare, ma c'è una tale opposizione, un tale scandalo, che lui se ne va indignato. Dopodiché Victor Hugo prende la parola e dice al Parlamento: vergognatevi, Garibaldi è l'unico generale francese che non è stato battuto in questa guerra. Bagarre di nuovo si dimette, anche Victor Hugo, eccetera eccetera. Garibaldi se ne torna a Caprera, per questa volta ne ha abbastanza. È vecchio, muore pochi anni dopo, pochi, non pochissimi, c'è ancora qualche annetto, se la cava, ma ha una lunga vecchiaia. E io vorrei leggere uno dei tanti commenti sulla morte di Garibaldi. Ovviamente la morte di Garibaldi è una notizia da prima pagina nei giornali di tutto il mondo, commenti, analisi di tutti i tipi, in privato tutti quanti parlano di questa cosa. Io vorrei leggere il commento di una principessa inglese, Vicky, figlia della regina Vittoria. Sappiamo già quanto la regina Vittoria amasse Garibaldi. Questa è sua figlia, che per di più ha sposato il principe ereditario di Germania e quindi sarà imperatrice di Germania. Questo quindi è un commento che viene, come potete immaginare, da parte di qualcuno che non era proprio portato a aver simpatia per Garibaldi e per tutto quello che rappresentava. Ecco, la principessa Vittoria, presto imperatrice di Germania, scrive nel suo diario, anzi no, scrive alla mamma Vittoria: così il povero vecchio Garibaldi è morto alla fine. A dispetto di tutte le ridicole mistificazioni, di tutti gli equivoci cui il suo nome è stato associato, era un eroe e un patriota, e la sua patria gli deve molto. Io non sono mai stata capace di reprimere un certo grado di ammirazione e di simpatia per lui. Ecco, questo secondo me è proprio il minimo, ma è un minimo che anche in Italia di oggi forse dovremmo sforzarci di conservare. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente e al video YouTube da cui è tratta questa puntata. Le altre puntate della serie Pensare all'Italia, su Cavour e Vittorio Emanuele II, le trovate pubblicate come episodi 22 e 23. Annuncio rapido, domenica prossima, il 13, il podcast salterà una puntata. Conseguentemente anche il palco del mercoledì. Ci sentiremo quindi domenica 20 con una nuova puntata e il mercoledì successivo con un palco. Nel frattempo, questo mercoledì continua il palco del mercoledì, dalle 21 sulla community Discord, per un'oretta, quattro chiacchiere su questa puntata, sulla storia e su un po' di tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi all'indirizzo barberopodcast.it/community. Link è in descrizione, quindi mercoledì 9, palco. La musica è, come sempre, il Jolsey Shuffle di Kevin MacLeod, incompetech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo fra 2 settimane con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle. Passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà. Fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
4: Parla Londra.
5: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
6: Qui è sempre la Galizia.
7: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
8: Unione Radiofonica Italiana.
9: Radio Mar. Estazione nazionale.
10: Radio Romania Internazionale.
11: Esta es Radio Havana.
12: Something curious about this broadcast.
13: Keep the frequency clear.
14: La radio non parla d'altro.
15: Radio Pirata.
16: Contare, camminare insieme lo so fare.
17: Radio 100 passi.
18: Radio Pirata, la radio nella radio.
19: Radio 100 passi.
20: Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Canabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano.
21: This is

come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone umbilicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore radiofonico. Il programma si chiama Criterios Compartidos, un bellissimo gioco di parole che unisce il concetto di criteri e opinioni alla parola partito, ma soprattutto all'atto del condividere e del fare insieme. Per dovere di informazione e competenza giornalistica, le fonti ufficiali del paese, a partire dalla famosa CMHW, hanno diffuso la nota ufficiale firmata da Yunaski Crespo Barquero, capo del Dipartimento Ideologico del partito. La nota chiarisce la linea editoriale. Andare in radio è descritto come un vero e proprio dovere rivoluzionario per raccogliere i contributi e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Da quello che sono riuscito a capire, il tutto si basa su un'idea della dottoressa Zenaida Costales Perez, appassionata conduttrice radiofonica, e ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola: vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti i giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante, perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale, forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso, tra politica e popolo.

Altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un gigante del broadcasting mondiale, di cui abbiamo parlato tantissime volte, anche per i tagli che recentemente hanno colpito appunto questa emittente, la famosa Voice of America. Negli ambienti del radioascolto e del DXing, cioè gli ascolti a lunga distanza, se ne parlava da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz, appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo, e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa, con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radio Diffusion Television de Djibouti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime

click per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione. Come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano, la radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie dal mondo. La radio dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi, come 100 anni fa, ad una formidabile arma di soft power. E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz. Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia, che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti. Thank you.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente

Praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo, come sempre. Questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali, e per prima allo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady, New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti. Bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine, insomma, ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso, insomma, cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

0: E anche la psichedelia dei Doors, raccontarci l'America dal punto di vista di Jim Morrison, qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Con noi invece con una rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo con noi.
1: Ciao a me Barbie, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Questa è una chicca in esclusiva che l'hanno sentita in pochi. È un brano che ha partecipato anche questo al Romance, o meglio, non ha partecipato al Romance. È stato, diciamo, inviato al concorso, ma non è stato scelto purtroppo. Però vogliamo comunque condividere con voi. Di cosa stiamo parlando? Alla voce Valerio Crescentini, direzione del gruppo musicale di Caia Possenti, il testo, la musica è anche opera nostra, ovvero di Anita Pecconi e Daniela Riccia. Stiamo parlando del brano C'era un manicomio. E quindi questa volta, dopo tanto tempo, Anita ha la possibilità per raccontarvi la storia di questa canzone e del gruppo che si chiama The Fox Carcel, che lo trovate anche su YouTube e su Facebook. Vi racconta la storia del gruppo, ma soprattutto vi dice perché abbiamo scritto la canzone sui manicomi.
2: Allora, sì, la storia in breve: il gruppo, appunto, Fox Carcel, che è il gruppo, appunto, di musica, laboratorio del centro diurno, si era deciso di partecipare a Romance, che appunto, come abbiamo già detto in altre occasioni, è il Festival della Salute Mentale, e si è deciso tutti insieme, diciamo, di scrivere una canzone sull'argomento, e abbiamo parlato, appunto, sulla base, appunto, di ricordare i manicomi. Si tratta di una canzone che racconta, diciamo, in pochi versi, in poche parole, perché non basterebbe per dire tante cose una canzone di 2 ore. Si tratta, appunto, di una canzone che fa capire la situazione dei manicomi prima della, appunto, legge Basaglia, della legge 180, delle situazioni che c'erano, delle persone che, appunto, sono morti dentro questi ospedali o dentro questi manicomi, e parla della situazione, insomma, tragica che c'era, la disumanità e tutto quanto, fino a quando poi arrivò, appunto, come dice questa canzone, questo dottore, il dottore Buono, insomma, che decise che le cose dovevano cambiare, e quindi in pochi versi fa capire l'importanza di tutto ciò, e fa capire, appunto, che arrivò il Basaglia, il dottore che cambiò il mondo, e viene citato anche il Fatilico, come abbiamo probabilmente citato noi in altre puntate, mitico e unico Marco Cavallo, e che appunto è colui, no, che è il simbolo in qualche modo della libertà, venendo fuori, appunto, una canzone molto bella, molto profonda, molto dolce e molto significativa.
1: Ripeto che Valerio Crescentini alla voce, né io, Daniel Riccia, né Andrea Picconi, né tutti gli altri componenti del gruppo Fox Carcel sono, diciamo, semplicemente utenti di un laboratorio che adesso Anita per spiegare in breve parole che cos'è la musicoterapia, perché a differenza degli altri gruppi, degli Scoppiati e degli Anni di Carcelle, questo è un gruppo che è rimasto come laboratorio di musicoterapia e che non ha fatto successo. Diciamo, scriviamo canzoni inedite tipo questa, ma semplicemente per, diciamo, l'ambiente della nostra salute mentale nel distretto dell'Asma 2, e fuori da questo distretto non ci conosce quasi nessuno, non ci conosce, e quindi è una cosa diversa altre volte, quindi è proprio un gruppo emergente del tutto, perché queste sono canzoni che non potete trovare su YouTube. E infatti a Gabriel Barbi gli ho mandato direttamente il file, io, dal mio archivio di canzoni di quelle scritte da me e dal gruppo musicale, perché su YouTube non ci trovate, ci trovate solo su Facebook, cioè su YouTube ci trovate, ma non trovate questa canzone, non trovate le canzoni di Romance, a parte una forse che si chiama la canzone antidepressiva, ma, diciamo, le nostre storie le trovate se cercate Fox Carcel su YouTube o su Facebook, forse qualcosa anche su Facebook, però non sono canzoni che hanno fatto successo, sono rimaste, diciamo, all'interno del nostro ambiente. Però adesso per chiudere, Anita mi deve riscrivere che cos'è la musicoterapia per farvi capire il senso di questo gruppo.
2: Allora, la musicoterapia è appunto un laboratorio, come dice proprio la stessa terapia, insomma, dei vari laboratori che stanno appunto in questi centri di salute mentale, in questo caso centro diurno, nel quale appunto sì, come dice Daniel, non c'è il discorso insomma di fare successo fuori, essere un gruppo, ma semplicemente circoscritto nel quale si fanno da esercizi musicali anche canzoni, diciamo internot, se così si può dire, e che spesso sono per farle rimanere all'interno, magari fare sì qualche concerto, ma sempre concerti, come dire, nell'ambito della propria ADL, nell'ambito del diurno stesso, concerti appunto internostro che riguardano appunto determinate situazioni e determinati eventi, come appunto è stato Romance, per capirsi. Quindi questo, insomma, è musicoterapia, nel senso vari, insomma, nel senso della musicoterapia appunto per cantare, fare anche esercizi di musica, il tutto, insomma, per stare bene, ma molto internostro, senza fini esterni.
1: E poi volevo dire in particolare a Gabriele Barbi che questa canzone con così la volevo condividere con te e con tutti gli ascoltatori perché era una canzone destinata al romance, quindi in realtà era destinata ad avere successo, solo che poi purtroppo non è stata scelta dalla giuria e ne sono state scelte altre canzoni, però comunque sia era una canzone che aveva lo scopo di diventare famosa, di farci pubblicità. Quindi non penso ci siano problemi a mandarla in radio a Radio Pirata, perché comunque sia il suo scopo era quello di essere conosciuta da tutti questa canzone, quindi.
2: Salutiamo, vi salutiamo. Ciao Gabriele.

proprio nulla. Essere basagliani e aprire tutto, sempre, porte, finestre, cancelli, perché tutto ciò che apre, case, istituzioni, cuori, è salute. Essere basagliani e ritrovarsi singolari e liberi.

0: È familiare questa voce, mi sa che la conosciamo bene, questa voce narrante. E grazie, come al solito, ad Anita e Daniel, immancabili qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento, questa volta con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine per i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso vi parlo delle radio libere che sono nate 50 anni fa. Bene, cari amici, 50 anni fa in Italia, con una legge del 1975, nacquero le radio libere. Soprattutto iniziarono di più nel 1976 a trasmettere. È stato un periodo molto bello, io a 13 anni mi appassionai di loro, e la mia prima stazione radio dove io ho parlato anche in diretta telefonica è stata Radio Sprint di Trapani. Avevo io 13 anni e è stato molto bello poter trasmettere la mia voce in quel momento in tutta la provincia di Trapani e oltre, che dove trasmetteva la stazione. Mi ricordo che trasmetteva sui 94 e 104 MHz utilizzando dei ponti radio ad elice, che è un centro trasmittente dove vi sono tantissime installazioni radiofoniche e televisive. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni sulla di ascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91 025 Marsala TP Italia.

0: letteralmente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana abbiamo iniziato un discorso sull'intelligenza artificiale, argomento trito, ritrito, ma che abbiamo cercato di analizzare alla maniera di Topos in Fabula. Nella prima puntata abbiamo approfittato di Wall-E e Dune per parlare di desideri e di risorse. Questa settimana parleremo dell'ineluttabilità dell'IA e della nostra capacità di gestirla. Ma prima, come sempre, sigla!

Esistono invenzioni che migliorano il mondo e altre che lo trasformano irreversibilmente. La ruota, il motore a vapore, il computer, internet, ognuna ha modificato il modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e comunicano. Ma esiste una categoria ancora più rara di tecnologie, sono quelle che una volta create non possono più essere restituite all'oblio. La bomba atomica è forse il primo esempio moderno di questa condizione. Oppenheimer, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa nella nostra puntata sull'Odissea di Nolan, non racconta semplicemente la nascita di un'arma, racconta il momento esatto in cui la conoscenza smette di appartenere soltanto alla scienza e diventa un problema della civiltà. Il test Trinity non rappresenta la vittoria della fisica, ma la scoperta di una verità molto più inquietante. Da quel giorno l'umanità avrebbe dovuto convivere per sempre con ciò che era ormai capace di fare. È una distinzione sottile ma fondamentale. Prima di Trinity la domanda era tecnica: è possibile costruire una bomba atomica? Dopo Trinity la domanda diventa etica: come impedire che quella possibilità distrugga il mondo? La conoscenza ha attraversato un confine oltre il quale non esiste più il ritorno. L'intelligenza artificiale naturalmente non è la bomba atomica, sarebbe un paragone storico improprio, profondamente ingiusto. Eppure condivide con essa una caratteristica essenziale: entrambe appartengono alle tecnologie che non possono essere disinventate. Non esiste uno scenario realistico in cui il mondo dimentichi come costruire modelli di intelligenza artificiale. I laboratori possono chiudere, le aziende possono fallire, le leggi possono limitarne l'utilizzo, ma il principio scientifico rimane acquisito. La porta è stata aperta ed è proprio qui che il dibattito pubblico spesso si impoverisce. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale debba essere rallentata, vietata, accelerata, come se il problema fosse ancora quello dell'invenzione. In realtà ci troviamo già nella fase successiva. La questione non è più se questa tecnologia esisterà, ma quale forma assumerà e ovviamente chi sarà chiamato a governarne le conseguenze. Oppenheimer comprende questa tragedia prima di chiunque altro, non perché si penta della fisica, ma perché comprende la differenza fra potere e controllo. L'umanità ha sempre creduto che ottenere un potere maggiore significasse automaticamente diventare più capaci di governarlo. La storia dimostra spesso il contrario. Le nostre capacità tecniche crescono con una velocità impressionante, la maturità politica, culturale e morale procede molto più lentamente ed è questa la vera asimmetria del progresso. Sappiamo costruire strumenti prima ancora di aver deciso quale posto debbano occupare nella nostra società. L'intelligenza artificiale rende questa frattura ancora più evidente, può accelerare la ricerca medica, progettare nuovi materiali, ottimizzare reti energetiche e aiutare la scienza ad affrontare problemi che sembravano irraggiungibili. Ma la stessa potenza può essere impiegata per saturare lo spazio pubblico di disinformazione, automatizzare la sorveglianza o produrre quantità virtualmente infinite di contenuti privi di qualsiasi valore. La tecnologia da sola non distingue tra ciò che è nobile e ciò che è banale, siamo noi a doverlo fare ed è questa una delle lezioni più profonde di Oppenheimer. Il progresso non coincide con l'aumento del potere, ma con l'aumento della responsabilità. Ogni nuova possibilità amplia contemporaneamente il campo delle nostre scelte e quello delle nostre conseguenze. Rimane però una domanda ancora irrisolta: anche ammesso che l'umanità riesca a utilizzare con saggezza strumenti sempre più potenti, cosa succede quando questi strumenti diventano così complessi da sfuggire alla nostra comprensione? Quando il problema non è più controllare una tecnologia, ma comprendere un'intelligenza diversa dalla nostra? Per rispondere bisogna abbandonare il deserto di Arrakis e il fuoco di Los Alamos, dirigendoci verso un luogo infinitamente più silenzioso, una stazione orbitante sospesa sopra un oceano vivente, Solaris. Ma ne parliamo dopo la prima pausa musicale.

Life on Mars di David Bowie, che ci sta da Dio con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, ma torniamo a noi. Nel 1972 Andrei Tarkovsky porta sulla Scarno Solaris, adattando il romanzo di Stanislav Lem, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. A prima vista sembra un'altra storia rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora: non ci sono città sommerse da rifiuti, risorse contese o armi capaci di cambiare il destino dell'umanità, non c'è neanche una tecnologia che minacci direttamente i suoi creatori, c'è un pianeta. E sul pianeta esiste un oceano che sembra possedere una forma di intelligenza. Gli esseri umani hanno trascorso decenni cercando di comprenderlo, hanno raccolto dati, formulato teorie, costruito strumenti sempre più sofisticati. Hanno cercato di trasformare l'ignoto in qualcosa che potesse essere osservato, classificato, misurato. Ma Solaris resiste, non perché nasconda intenzionalmente i propri segreti, almeno per quanto possiamo comprendere. Semplicemente potrebbe appartenere a una forma di esistenza per la quale le categorie umane non sono sufficienti. E questo rende il film così inquietante. Gli scienziati non si trovano davanti a un problema difficile, si trovano davanti a qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal loro modo di concepire la realtà. La differenza è abbastanza importante. Un problema difficile presuppone che esista una soluzione che con sufficiente tempo e intelligenza possiamo raggiungere. Un limite di comprensione è diverso, significa che gli strumenti con cui cerchiamo la soluzione potrebbero non essere adatti a formulare nemmeno la domanda. È una distinzione che diventa particolarmente interessante quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché continuiamo a descriverla attraverso categorie umane. Parliamo di intelligenza, creatività, ragionamento, memoria, intenzione. Cerchiamo di capire quanto sia simile a noi e quanto invece se ne allontani, ma potrebbe arrivare un momento in cui questa comparazione perderà significato, non perché una macchina diventerà necessariamente cosciente, né perché svilupperà una personalità simile a quella degli esseri umani, potrebbe semplicemente diventare capace di elaborare problemi e costruire soluzioni secondo modalità che noi non siamo più in grado di seguire. E a quel punto il problema del controllo assumerebbe una forma completamente nuova. Controllare qualcosa significa poter prevedere, almeno entro certi limiti, quello che farà. Se un sistema diventa abbastanza complesso da produrre strategie che non comprendiamo, la nostra capacità di intervenire potrebbe iniziare a diminuire proprio mentre la sua capacità di agire aumenta. Non sarebbe necessario che l'intelligenza artificiale sviluppasse un desiderio di dominio, potrebbe bastare una differenza crescente tra ciò che il sistema sa fare e ciò che noi sappiamo comprendere. È una possibilità ancora lontana, non sappiamo nemmeno se si realizzerà, ma è una possibilità che merita di essere considerata perché modifica radicalmente la domanda iniziale. Non dovremmo chiederci soltanto tanto se una macchina potrà diventare più intelligente di un essere umano. Dovremmo chiederci se potremo continuare a governare qualcosa che non comprendiamo più completamente. In Solaris gli esseri umani scoprono che l'intelligenza dell'oceano non può essere ridotta ai loro strumenti. La loro presunzione non consiste nell'aver cercato di comprenderlo, consiste nell'aver creduto che tutto quello che esiste debba necessariamente essere comprensibile attraverso le categorie che hanno costruito. Il progresso ci ha abituati all'idea che ogni limite sia temporaneo. Se qualcosa non sappiamo ancora fare, immaginiamo che sia soltanto questione di tempo. Se non comprendiamo qualcosa, costruiamo strumenti migliori. Se uno strumento non è abbastanza potente, ne costruiamo uno più potente. È una convinzione che ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della nostra storia, ma potrebbe contenere anche il suo errore più pericoloso, perché esistono limiti che non sono semplicemente problemi tecnici. Alcuni sono i limiti materiali, altri sono limiti morali, altri ancora potrebbero essere limiti della nostra stessa capacità di comprendere. E nessuna tecnologia garantisce che saremo capaci di superarli tutti. Abbiamo cominciato da una cosa apparentemente insignificante, un'immagine generata da un'intelligenza artificiale, un gesto quasi privo di peso, una frase digitata su uno schermo e trasformata in pochi secondi in qualcosa che prima non esisteva. Da lì siamo passati attraverso quattro mondi. Wall-E ci ha mostrato una civiltà che ha trasformato il consumo in una fine e l'abbondanza in una forma di dipendenza. Dune ci ha ricordato che dietro ogni grande civiltà esiste una risorsa che ne sostiene l'intero sistema e che il progresso non elimina la dipendenza dalla materia, la rende semplicemente meno visibile. Oppenheimer ci ha portato davanti al momento in cui una coscienza diventa irreversibile, quando la domanda non riguarda più quello che possiamo fare, ma quello che siamo disposti a fare con quello che abbiamo imparato. Solaris infine ci ha condotti davanti a un limite ancora più profondo, quello della comprensione. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E concludiamo da dove abbiamo iniziato con Peter Gabriel, stavolta la sua The Rhythm of the Heat, dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla gambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quattro storie diverse, ma una sola domanda: quanto può spingersi una civiltà prima che il proprio progresso inizi a superare la sua capacità di governarlo? L'intelligenza artificiale rende questa domanda particolarmente urgente perché possiede una caratteristica che nessuna delle grandi tecnologie precedenti possedeva nella sua stessa misura. Non aumenta soltanto la nostra forza, aumenta la nostra capacità di pensare, creare, progettare, può aiutarci a trovare nuovi farmaci, ottimizzare le reti energetiche, progettare materiali, comprendere malattie, affrontare problemi che richiederebbero generazioni di ricerca, può diventare uno degli strumenti più straordinari mai costruiti dall'umanità. Ma proprio per questo aumenta anche la nostra capacità di produrre ciò che non ci serve. Possiamo generare infinite immagini, infinite canzoni, infinite simulazioni, infinite forme di intrattenimento. Possiamo chiedere sempre qualcosa di in più, semplicemente perché possiamo farlo. E ogni volta che diciamo ancora, dietro quel gesto apparentemente immateriale esiste un mondo fisico che paga il conto: energia, acqua, metalli, silicio, territorio, tempo. La questione allora non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia una tecnologia buona o cattiva. Una tecnologia non possiede una morale propria. La domanda riguarda il modo in cui una civiltà decide di utilizzare la propria capacità. Ma il vero progresso non consiste nel rendere possibile ogni desiderio, consiste nell'imparare a distinguere i desideri che meritano di essere soddisfatti da quelli che possono essere lasciati inespressi. È una distinzione che sembra quasi anacronistica in un'epoca costruita sull'idea della disponibilità immediata. Siamo abituati a considerare ogni limite come un difetto di sistema. Se qualcosa costa troppo bisogna renderla più economica, se richiede troppo tempo bisogna accelerarla, se è difficile bisogna automatizzarla. L'intelligenza artificiale porta questa logica alla sua forma più estrema. Potrebbe arrivare il momento in cui quasi nulla sarà più difficile da ottenere. Il problema sarà quindi non la scarsità ma la scelta. Avremo la possibilità di produrre quasi tutto ma continueremo ad avere un solo pianeta. Potremo chiedere alle macchine di creare mondi interi ma continueremo ad avere bisogno di acqua, energia e materia per alimentarli. Potremo aumentare enormemente la nostra intelligenza ma non necessariamente la nostra saggezza. Ed è questo il paradosso più grande. Abbiamo sempre immaginato che il limite fosse ciò che ci impediva di progredire. Potremmo scoprire che in alcuni casi il limite è quello che ci impedisce di distruggere ciò che abbiamo conquistato. Il futuro dell'intelligenza artificiale allora potrebbe non dipendere soltanto da quanto riusciremo a renderla intelligente, potrebbe dipendere dalla nostra capacità di diventare abbastanza saggi da non utilizzare tutta l'intelligenza che abbiamo a disposizione soltanto perché possiamo farlo, perché il progresso non è scomparsa nel limite, è la capacità di riconoscerlo. E alla fine la domanda che dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale non è che cosa sei capace di fare, ma una domanda molto più difficile: di tutto ciò che sei capace di fare, che cosa vale davvero la pena fare? E con questa domanda si conclude anche questa doppia puntata sull'intelligenza artificiale. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: e con il cameo di Anna si va a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito a tutta la ciurma, grazie al cameo di Anna, grazie ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per l'appuntamento di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre acceso una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Rockway, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio, Beginner Boy.

brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shameless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shantless Realm dal loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutes. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.
3: You're alright.

pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus. Fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus, che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Dumb Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Crab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Nick Harvey e Amanda Acevedo con questa canzone del titolo Song for Aurora dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiama Happy Somethings, Fragile the Art, fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Fred Hart era gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, un'atmosfera che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. L'atmosfere raffinate cinematografiche di On Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021. Era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo, questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Prendiamo una Palestina. Non gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando si era partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Chiunque voglia comprare il passaporto argentino lo può comprare per $350,000, che non sono una cifra della quale tu disponi, quindi tu non diventerai argentino nemmeno io.
3: Certo.
2: Però per un uomo d'affari che si voglia comprare la Patagonia o per Netanyahu, insomma, $350,000 non dovrebbe essere una scommessa
3: così difficilmente
2: impossibile. E quindi, diciamo, a quel punto, Pinco Pallino, che si vuole comprare la zona dei i Veneton, che hanno dei conflitti con i Mapuche e che sono ancora italiani, potrebbero comprarsi tranquillamente il passaporto argentino, ma a quel punto finirla con questi disgraziati indigeni che continuano a rompere le palle dopo due secoli, o tre secoli, o cinque secoli di colonialismo.
3: E certo.
2: Ecco, questa è la situazione.
3: Chiaro. Senti, purtroppo il tempo è finito. A me questa cosa qui fa venire in mente anche l'idea di Trump che voleva vendere il passaporto americano, no? Quelli che avevano tanti soldi.
2: Ma l'idea, guarda che questi hanno poche idee, e hanno poche idee, ma ce le hanno le stesse.
3: Sì, esatto. Vabbè. Senti, purtroppo il tempo è finito, per cui noi ci risentiremo la prossima settimana con un'altra puntata del punto. E
2: che speriamo sia più allegra, esatto. Saremo in attesa del Brasile.
3: Esatto.
2: Posso dire un'ultima cosa? A chi ama la musica, io sono un amante della musica e penso che la vita senza musica non avrebbe senso. Pensate solo ad un musicista, un musicista importante brasiliano che non sia lulista. E non lo troverete. L'ultimo intervento pubblico per la campagna di Lula è stato firmato e cantato da Caetano Veloso, Chico Buarque d'Olanda e continua. Diciamo qualcosa come 50 artisti di primissimo livello.
3: Certo.
2: Capisco che anche qua puoi trovare quello che faceva Ricky con Berlusconi, perché sicuramente in Brasile anche lì trovi qualcuno.
3: Certo.
2: Ma il livello è quello.
3: Chiaro. Niente, senti, dai, noi ci risentiamo la prossima settimana, salutiamo tutti gli ascoltatori e noi salutiamo anche Rodrigo.
2: Salute a tutti, ciao Dario, salute ascoltatrici e ascoltatori.
3: Ok.
4: Chi fermerà la musica? La storia in pillole della carriera dei Pooh, a cura di Giusy Merisio.

0: E amici indies, buongiorno, buon martedì a tutti, rieccomi con la mia rubrica Chi fermerà la musica. Oggi vi presenterò tre brani tratti dall'album Rotolando, respirando del 1977. Ciao, buon ascolto a tutti!
1: Ciao, vorrei far parte del popolo Inis. Come posso raggiungervi?
2: Per ascoltarci, www.indieliferadio.it, scaricando le applicazioni sui telefonini sia su Apple Store e Play Store, attraverso Radio Garden, su TuneIn Radio, su Receiver, con Alexa con il comando Alexa apri Indie Life Radio.
0: Il primo brano di oggi si intitola Dammi solo un minuto. Il brano Dammi solo un minuto, pubblicato nel 1977, scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, racconta gli ultimi istanti dolorosi di una storia d'amore che sta finendo.

Il secondo brano è il brano che dà il titolo all'album, cioè Rotolando Respirando. Il brano Rotolando Respirando, pubblicato nel 1977, scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, racconta il viaggio in auto all'alba di un uomo che torna a casa dopo aver trascorso la notte con una donna straniera in un altro paese.

Il terzo e ultimo brano di oggi, in un certo qual modo, riguarda un po' tutti noi speaker. E soprattutto è stata la sigla di un programma condotto dal nostro direttore e dalla zia Chiara. Il brano ha per titolo In diretta nel vento. In diretta nel vento è una ballata notturna che racconta la solitudine, i ricordi e il mondo del DJ delle prime radio libere in Italia. Il brano, scritto da Valerio Negrini e Dori Battaglia, è un omaggio ai conduttori radiofonici notturni dell'epoca in cui le radio private iniziavano a diffondersi nel paese.

0: anche per oggi è tutto. Un saluto a tutti, arrivederci alla prossima settimana con un altro album. Un saluto a Radio Grad, Radio 100 Passi e PNA Radio. Ciao!
1: Avete ascoltato Chi fermerà la musica? Storia in pillole della carriera dei Pooh, a cura di Giusy Merisio.
2: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
3: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
4: Con le pinne, fucile ed occhiali.
1: Amici Indies, siete pronti per ballare e divertirvi?
5: A Saint-Tropez, la luna si resta con te.
1: Enrico vi aspetta la domenica mattina alle 10 con Tutti in pista, solo su Indie Life Radio.

0: Per me, morire per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
1: Per noi è evitabile, basta portare cure salvavita.
0: Salvare quelle persone, per me è impossibile. E pensarci è inutile, tanto non posso farci nulla.
1: Per noi è possibile, e tu puoi essere utile senza che ti costi nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per le migliaia di vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: però seduti al nostro.
1: Ciao, vorrei far parte del popolo Inis. Come posso raggiungervi?
2: Per ascoltarci www.indieliferadio.it, scaricando le applicazioni sui telefonini sia su Apple Store e Play Store, attraverso Radio Garden, su TuneIn Radio, su Receiver, con Alexa con il comando Alexa apri Indie Life Radio.
3: Indie Life Radio presenta
2: Sintonia Libera, una meravigliosa fontana da cui sgorgano colori, emozioni e sensazioni, a cura di Cesare Intravaia.

0: all the power we need, all the music you want.
1: Pronto? Oh,

0: Indie Life Radio presenta.
1: Oh, buonasera, buonasera a tutti quanti. Beh, siamo un attimino, dobbiamo risolvere qualche problema col microfono, ma ci siamo. Ci siamo e con sintonia libera, una buonasera da Cesare. E beh, stasera io vi ho scritto sul post di Facebook, avremo come ospite la speaker di una radio sorella di Indie Life Radio, ovvero Danto Radio. Lei è Daniela Pecchia, tra un attimo ve la metterò in diretta, ok? A tra poco.

0: Oh, vediamo se ce l'abbiamo fatta, si sente un po' male il microfono, no, ma perdonatemi. Allora, Daniela, ci sei?
1: Buonasera, buonasera Cesare, buonasera
0: Eccolo qua, si sente, vabbè, sembra che abbiamo l'eco come il Papa, non fa niente, va bene così. Allora, Daniela. Allora, Daniela, raccontaci un po', allora, prima di tutto la tua storia, un po' la tua storia, quello che vuoi raccontare, senza problemi.
1: Certo, allora io mi chiamo Daniela Pecchia, provengo dalla
2: Stato di
1: provincia
2: necessità.
1: di Latina, precisamente in un
2: 4, sito
1: piccolo
2: 4, sito evento, premi a
1: paesino,
2: destra
1: Campo
2: aperto,
1: di
2: la lista
1: Mele.
2: visuali,
1: Campo di
2: stato di
1: Mele è
2: necessità,
1: un paesino che si
2: pannello di controllo,
1: trova
2: tutti gli
1: arroccato
2: elementi
1: su
2: del
1: una
2: pannello di
1: collina,
2: controllo.
1: circa 800 metri a livello sul mare.
0: Vai.
1: È un paesino circondato da natura,
2: Valigia grafica,
1: montagne,
2: routers audio
1: è
2: di
1: un
2: consente, di
1: borgo
2: configurare dispositivi
1: medievale.
2: audio, di cambiare
1: A suo
2: la
1: tempo
2: combinazione
1: Campo di
2: visuale per
1: Mele veniva
2: ripetere.
1: chiamato Campo di Melis, quindi veniva ripreso un termine latino perché si produceva il miele. Poi nel tempo hanno deciso di chiamare Campo di Mele. Il nostro paese è riconosciuto come il paese della longevità. Perché comunque è un paese longevo, molti studiosi hanno fatto
2: Barra
1: delle
2: abilitazione ed
1: ricerche,
2: esplorazione,
1: infatti
2: aiuto
1: molte
2: personalizzato,
1: persone
2: barra
1: che abitano
2: abilitazione.
1: lì non hanno problemi a livello di colesterolo, cardiaci e quanto altro. La cosa bella è che dove abito io è caratterizzato anche da prodotti tipici e in particolare il piatto tipico che viene maggiormente usato e mangiato è la cicerchia. La cicerchia è un legume che viene piantato nel periodo della primavera e poi viene raccolto nel periodo agosto. Viene fatto essiccare e dopodiché per fare le varie minestre si deve lasciare a mollo per tanto tempo e poi si possono realizzare tanti tipi di minestre con questo tipo di legume. La cosa bella è che con questo tipo di legume si fanno anche le varie sagre, in particolare la sagra della cicerchia che viene fatta appunto in questo paese. È un paese di circa 800 anime, ma adesso sono molto di meno, sono intorno ai 500, quindi è un paese molto piccolo. È riconosciuto anche perché c'è il Parco Naturale di Monti Aurunci e quindi è un parco che protegge la natura e quanto altro. Diciamo queste sono un po' le mie origini, da dove provengo. Sì. Oltre ai prodotti tipici, in questo posto si possono gustare tante altre buone cose che si realizzano, tipo il pane fatto in casa, ancora ad oggi con il forno a legna si realizza il pane fatto in casa, oppure la pizza. Poi ci sono altri prodotti tipici che si mangiano, tipo le lumache, oppure la capra, che lì si mangia molto, sia la capra che il capretto. Ci sono anche delle feste che diciamo che vengono fatte, che sono quelle principali all'interno di questo mio paese, che sono le feste principali, Santo Onofrio, San Rocco e la Madonna del Rosario, che sono quelle più importanti. E in queste feste vengono fatte anche delle fiere del bestiame, perché vengono venduti gli animali, eccetera, eccetera. E poi ci sono tutte le varie feste che si organizzano, questo nel periodo estivo. Le persone vivono maggiormente piantando tutte le cose che possono far bene, quindi che ne so, zucchine, peperoni, tutti i prodotti che comunque se tu li vai a comprare non sai mai cosa c'è, invece lì senza concimi. eccetera eccetera. Poi la caratteristica anche l'ulivo, l'ultimamento delle olive. Quindi c'è tutta una bellezza in questo posto. La cosa bella è che qui si vive in modo lento, quindi tranquillo, è un posto molto non rumoroso, non c'è traffico come nelle grandi città.
0: Ok, perfetto. Direi che ci hai raccontato in modo molto esauriente un po' il tuo territorio. Allora, io volevo però capire che tu a un certo della tua vita hai voluto cominciare a fare radio. Perché e per come?
1: Allora, io mi sono trasferita in Sardegna nel 2013. E ho conosciuto Antonello e Antonello faceva radio. E lui mi ha intervistato in un suo programma, La Notte dei Desideri. E in questa intervista praticamente dopo di qualche mese è iniziato il fatto che io possa diventare fare radio. Okay. E ho cominciato a fare le prime puntate. Le prime puntate furono quelle dedicate a Un cuore con le ali. Un cuore con le ali era un programma dedicato interamente alla poesia, ai pensieri, a tutto quello che era di bello, quindi sull'amore, di romantico. Poi nel tempo ho fatto altri programmi come Love Songs, che è un programma dedicato interamente alle canzoni d'amore.
0: Sì.
1: Poi ho fatto anche un programma qui su Indie Life Radio, se ricordi, Cesare.
0: Certo, certo che mi ricordo.
1: Ecco, una volta celeste, un palco sulla volta celeste, che era un programma dedicato agli artisti che non ci sono più. Poi col tempo è maturato che non erano quelli i programmi dove io mi ci vedevo, nel senso che io all'inizio quando trasmettevo praticamente facevo degli interventi lunghissimi, quindi poi ero molto timida. E non, invece col tempo ho capito quali erano i programmi che mi si rispecchiassero. Infatti adesso attualmente sia su Danto Radio ma anche qui su Indie Life Radio sto facendo il programma di promo, che è un programma dedicato alle novità discografiche della settimana. E poi faccio anche un altro programma che è quello che si chiama Freestyle, che è invece dedicato alle curiosità, notizie, musica e quanto altro, e rubriche.
0: No, allora, io vi devo dire una cosa, e io Daniela la conosco da tantissimo tempo, e vi dico che quella Daniela che sentite oggi, che è bella spigliata, bella chiacchierona, bella, non c'entra assolutamente nulla con quella Daniela che conoscevo io, timida, paurosa, insomma molto molto introversa, diciamo, no? Quindi la ritrovo qui su Indie Life Radio dopo tanti anni, dopo un, adesso non so esattamente quanto, però totalmente cambiata. Ecco, che cosa ti ha, questo vuol dire comunque che hai comunque più fiducia nei tuoi mezzi, ti riesci a mettere molto di più in discussione. Ecco, che cosa ti ha cambiato così tanto? Cosa ti ha portato ad essere così più spigliata e consapevole di te stessa?
1: Allora, in primis io penso che quando si fa radio dobbiamo cercare di portare allegria a chi ci ascolta, l'energia, quindi far sentire quell'emozione. Quindi in primis è quello, e quindi bisogna essere pieni di vita, pieni di gioia. Secondo, io penso che io in questi anni sono cresciuta, perché attraverso le esperienze, quindi magari all'inizio, come hai raccontato tu, era una persona molto timida, molto chiusa, una persona, se vogliamo, anche aveva paura nell'esprimersi, nel raccontarsi. E col tempo invece quando tu senti quell'esigenza di aprirti, di esprimerti, di farsi conoscere. E questo me l'ha permesso attraverso le varie esperienze, attraverso le varie programmazioni e attraverso anche i vari confronti con altri speaker, ascoltandoli e rendendomi conto che la crescita parte in primis da noi, ma poi si cresce anche ascoltando gli altri e capire come si conducono i vari programmi.
0: Certo.
1: E come cercare poi di trasmettere delle emozioni, perché quello che noi facciamo è questo, cercare di trasmettere delle emozioni agli altri verso chi ci ascolta e magari rimangono anche che non vedono l'ora di riascoltarci, perché comunque è sempre bello sentire quello speaker o quella speaker che ci porta a quel momento che può essere un'ora, due ore di relax, ed è fondamentale secondo me.
0: Certo, assolutamente, anche perché comunque poi alla fine, al di là di quello che qualcuno crede, ma in questo diciamo mondo, come in tutti gli ambiti della vita, io credo che nessuno di noi abbia mai finito di imparare, perché io credo che comunque nel momento in cui ti senti arrivato è meglio che smetti.
1: Sì, è vero. Io all'inizio ti confesso, pensavo di avere dei limiti, perché dicevo: ma sarò in grado di fare dei programmi e di condurre delle trasmissioni? Poi col tempo, con impegno, perché comunque c'è chi come me che non vede e comunque deve cercare del materiale, deve comunque impegnarsi, impegnare la mente, perché comunque non è semplice documentarsi su tante cose, specialmente poi quando una persona si occupa di tante altre cose, non è solo la radio. Allora
0: certo,
1: diventa molto più complesso, però nonostante tutto io dico, sono fiera di me stessa, perché sono riuscita ad abbattere quel limite che pensavo di avere, cioè quello che non riuscivo, che pensavo che non sarei riuscita ad essere una speaker. Certo, non sono una professionale, però almeno quello che posso fare è cercare di emozionare chi mi ascolta.
0: E ecco, tu praticamente, diciamo, fai comunque una trasmissione che riguarda comunque i giovani, cioè i giovani, gli emergenti, quindi diciamo che sei molto in contatto con diciamo la musica un po' più moderna, nel senso che comunque
1: sì,
0: poi alla fine gioco forza, quello che tu rappresenti nel tuo programma sono le ultime uscite di cantanti emergenti. E
1: io ho scelto questo perché secondo me gli emergenti si deve dare il giusto valore, perché sì, i cantanti affermati, d'accordo, però anche loro hanno bisogno di essere conosciuti, hanno bisogno di essere ascoltati. Quindi il mio progetto è proprio quello di far vedere l'importanza, anche la presenza degli emergenti.
0: Ecco, perché diciamo che c'è un po' la maggior parte comunque dei DJ rispecchia un pochettino un po' la situazione del paese, no? Quindi sono tutte persone con un'età abbastanza avanzata, quindi sono un po' molto restii a incamerare bene la musica moderna, perché comunque vivono dei ricordi della loro musica. Io dico sempre che non c'è la musica sbagliata, la musica giusta, c'è la musica che piace e la musica che non piace, poi i gusti di una persona sono personali, però ecco, diciamo che in mezzo un po' al marasma generale, diciamo che qualcosa di buono ancora riusciamo a trovare.
1: Sì, sì, sì, ma infatti a me piace sia musica dei giovani, ma anche musica dei grandi artisti, perché comunque anche loro hanno fatto la storia italiana, la musica dance, principalmente loro. Poi è giusto dare anche un po' più, come si dice, importanza anche ai giovani, perché anche loro devono comunque farsi strada, devono farsi
0: certo
1: conoscere, quindi è giusto anche loro dare un po' quella ventata, se vogliamo dire.
0: E ecco, tutto questo tuo essere in mezzo alla musica contemporanea, che poi alla fine, cioè, se noi andiamo a vedere musica contemporanea, ma molti di questi artisti comunque ricordano molto le musiche di anni indietro, no? Perché si rifanno molto alle musiche di anni indietro. Ecco, quale, se te lo posso chiedere, quale artista ti ha stimolato più di altri?
1: L'artista che mi ha stimolato più di altri è Franco Battiato.
0: Chi, scusa?
1: Franco Battiato.
0: Franco, ehi.
1: Perché lui ha la poesia tutto dentro di sé, quindi è proprio lui che mi ha proprio portato ad amare la musica e a fare qualcosa.
0: Eh beh, Franco Battiato comunque aveva, tra l'altro aveva una musicalità incredibile ed è stato uno di quelli che poi ha innovato la musica contemporanea di allora, no? E
1: Sì.
0: io credo che comunque Franco Battiato sarebbe molto attuale anche adesso, nonostante il completo cambiamento di musicalità che c'è stato, però ecco, è
1: Certo.
0: uno di quegli artisti che sarebbe, secondo me, contemporaneo in qualsiasi momento.
1: Assolutamente, lo si può ascoltare sempre.
0: Ecco, e adesso ti chiedo, qual è la canzone di Battiato che ti piace di più? Io ho un
1: La cu
0: sospetto.
1: vediamo. Vediamo.
0: La cura.
1: La cura, sì, la cura. Perché in questa canzone c'è tutto e mi rappresenta molto.
0: Beh, effettivamente diciamo che poi erroneamente viene considerata una delle più belle dichiarazioni d'amore. In realtà, poi, se vai a vedere la spiegazione vera del perché lui l'abbia scritto, è totalmente diverso. Però ecco, la cosa importante è quello che arriva a chi ascolta questa canzone. E
1: Certo.
0: quello è quello che ti arriva è comunque una bellissima, bellissima dichiarazione d'amore.
1: Sì.
0: Allora,
1: Sì.
0: Cara Dani, siamo arrivati quasi alla fine, nonostante i nostri problemi tecnici, ma ecco, io ti prego adesso di ricordare ai nostri ascoltatori sia i tuoi appuntamenti su Indie Life Radio, sia i tuoi appuntamenti su Danto Radio.
1: Ok, allora voglio ricordare gli appuntamenti su Indie Life Radio. Il sabato potete ascoltare promo, novità discografiche della settimana alle ore 20. Mentre su Danto Radio potete ascoltare promo il sabato alle ore 17 fino alle 18. E poi un altro programma appunto che dicevo prima, Freestyle, il mercoledì dalle 18, scusami, dalle 16 alle 18.
0: Perfetto. Allora, Dani, io ti ringrazio tantissimo
1: Io
0: e
1: ringrazio te e abbraccio tutti voi ascoltatori e grazie di avermi dato questa possibilità di raccontarmi.
0: grazie a te e una buona serata, allora, ok?
1: Ok, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

Indie Life Radio. Disco Indie, novità discografica degli emergenti, ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Michael Waters, Where Much Bitter People Now, etichetta discografica autoprodotto.

0: Ascolti Indie Life Radio? Perché ami la musica? Anche l'intrattenimento, le interviste, le rubriche. Libera la mente e fermati ad ascoltare Indie Life Radio.
1: Sotto il cielo d'Italia, dove la terra custodisce storie antiche e segreti dimenticati. Viaggiamo tra usi, costumi e tradizioni delle nostre terre più rare. Un racconto vero, vissuto attraverso gli occhi e le voci di queste terre, le respiro ogni giorno. Terre rare, il viaggio ha inizio, vi aspettiamo.
2: Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige nasce nel 1968, quindi 52 anni fa, dall'iniziativa di un etnografo trentino di origine boema che si chiamava Giuseppe Cebesta. Nato a Trento nel 1919, deceduto a Fondo Val di Non nel 2005. Una figura carismatica dell'etnografia italiana, folclorista, ricercatore, ergologo soprattutto, quindi studioso del lavoro umano, studioso della cultura materiale, del mondo contadino, ha portato con sé nel lavoro etnografico le abilità che aveva accumulato nel suo lavoro come documentarista, come sperimentatore scientifico, come disegnatore, come fotografo, tutta una serie, diciamo, di attività, di carriere parallele che a un certo punto confluiscono nell'allestimento del museo. Il museo nasce dalla fortunata congiunzione di questo genio della ricerca etnografica con la disponibilità dei locali del vecchio convento, della vecchia prepositura agostiniana di San Michele all'Adige, che ospitava l'Istituto Agrario Provinciale e che poi, con il trasloco dell'Istituto Agrario nella nuova sede, vengono resi liberi appunto per l'operazione museografica di Cebesta. Quindi una congiunzione tenuta a battesimo, in qualche maniera auspicata dall'allora presidente dell'Istituto Agrario, anche presidente della provincia autonoma di Trento, Bruno Kessler, che ha più o meno dall'alto operato la regia di questa osmosi che permetteva al Cebesta di allestire il museo. Allora, come è allestito il museo? Il museo rompe di netto con la tradizione prevalente della museografia etnografica italiana, che aveva i suoi punti di forza a Roma nel Museo Nazionale, poi a Palermo nel Museo Pitre, anche a Nuoro nel Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde, allestito da Paolo Toschi, ma erano musei generalmente dedicati ai fasti del ciclo festivo, cioè a quello che nel mondo contadino si fa a Natale, a Pasqua, la domenica, le feste comandate, e quindi panni decorati, vestiti festivi, addobbi nuziali, tutto quanto attiene agli aspetti più coloriti e appariscenti della vicenda contadina. E quindi organizzando praticamente il percorso in una specie di, lui la chiamava una struttura elicoidale continua, in cui attraverso i 4-5 livelli, in effetti sono 5 livelli di questa struttura, noi passiamo appunto dall'agricoltura, quindi al sistema agro-silvo-pastorale, alle lavorazioni artigiane di supporto al sistema agro-silvo-pastorale, fino al piano sommitale, alla socialità, all'arte, alla religione, alla musica, al simbolico. Un percorso molto coerente. Lui ci teneva moltissimo che si uscisse da una porta diversa da quella d'entrata, perché sennò, diceva, è come andare a teatro dopo lo spettacolo a vedere dietro le quinte, la magia si interrompe, svanisce, no? In un certo senso. Che fosse preservata la coerenza di questa visione analitica. All'interno di ciascuna sezione lui ha organizzato il museo secondo canali chiusi, lui li chiamava canali chiusi. Oggi sappiamo benissimo che questi canali nel mondo contadino non sono tanto chiusi, ma considerarli come canali chiusi va benissimo per la didattica, e quindi trattava i vari settori dell'agricoltura, la fienagione, la cerealicoltura propriamente detta, e quindi tutta la sequenza degli attrezzi che servono per esempio per la coltura dei cereali, perché non ci dimentichiamo che fino agli anni 40, fino alla seconda guerra, il Trentino era una terra cerealicola, una terra dove si producevano i cereali ed è una terra dove si faceva la battaglia del grano, come in tutto il resto d'Italia, né più né meno, e quindi gli oggetti vengono collocati nello stesso ordine in cui li si utilizza all'interno di una filiera tecnologica ideale. Questo rende quasi superfluo l'uso delle didascalie, perché il pedonamento della sala nel verso giusto, naturalmente, una volta trovata la chiave di interpretazione, ecco che in qualche modo gli oggetti collocati nel loro giusto ordine parlano da sé, o possono parlare da sé con un minimo intervento da parte di una guida o di un mediatore. Si tratta di una concezione molto brillante che ha dotato il Trentino di un istituto museale di eccezionale importanza, perché in Italia possiamo dire che non esista niente del genere, o comunque non esiste niente del genere a livello provinciale, cioè a livello di quello che è l'areale di una singola provincia. C'è un museo importante a Nuoro, c'è un museo per la Sardegna che però è un museo regionale, e poi naturalmente c'è il museo nazionale a Roma. Lui puntava moltissimo a cogliere dentro ciascun oggetto quel quid che lo avvicina a qualche cosa, diciamo, del modernismo, dell'arte futurista, che mette in luce l'ingenuità, la genialità, diciamo, del contadino o dell'artigiano nel costruirselo. E dall'altra parte è anche vero che qui siamo certamente in un mondo di piccola proprietà contadina, in cui il loro status sociale è più simile, diciamo, a quello del bacano, cioè del, come si dice da queste parti, del piccolo proprietario, che non a quello del mezzadro o del bracciante. Il museo è una realtà unica nel suo genere, quindi è tenuto in una altissima considerazione da parte del settore etnomuseografico italiano e un pochino anche in Europa, all'estero, per delle ricerche specifiche che abbiamo fatto, perché naturalmente dietro al museo c'è anche un'attività costante di ricerca scientifica in vari campi, in vari settori, sul territorio trentino e anche fuori. Quindi c'è un'attività, oltre all'attività, diciamo, ostensiva, espositiva, c'è anche un'attività scientifica dietro le quinte che va avanti a prescindere da quello che avviene nelle sale. Abbiamo poi dei servizi educativi con un'attività molto cospicua, perché negli anni normali, quale questo evidentemente non è, gli alunni che vengono qui si avvicinano ai 10.000 per anno. Se vengono qui, vengono qui in piccoli gruppi, non fanno la visita guidata come si faceva una volta a gregge, no? Ma partecipano a delle sessioni didattiche interattive, tematiche, monotematiche, opportunamente disegnate per intrattenerli e per istruirli per un'intera mattina e per un intero pomeriggio, in cui evidentemente si possono muovere, toccare gli oggetti, fare delle sperimentazioni, eccetera. Quindi l'attività didattica è qualcosa di molto importante. Siamo anche visitati da piccoli gruppi, soprattutto piccoli gruppi familiari, che vengono così un po' per il sentito dire, per la nomea positiva che ci circonda. In questo c'è ancora un potenziale molto ampio, intonso, da sfruttare, perché il museo sarebbe al centro di una zona di interesse vitivinicolo e dunque anche turistico molto importante, però possiamo dire che questa cosa non è attinta nel modo giusto, non è attinta a dovere, quindi insomma potremmo avere certamente un qualche afflusso in più, qualche consenso in più, però ci sono tante cose nella costellazione del nostro ente che dovrebbero forse mutare un po'. Noi abbiamo appena festeggiato i 50 anni della nostra attività, ma questo museo tra 50 anni avrà la stessa importanza di un museo archeologico, degli scavi di Pompei. Voglio dire, non ci sarà più nessuna differenza, perché adesso ci può essere un qualche sottile legame con quando si faceva il fieno a mano, si raccoglieva a mano, quando la meccanizzazione dell'attività agricola doveva ancora incominciare, eccetera eccetera. Tra 50 anni questo legame nel ricordo delle persone non esisterà più, però è molto utile che questo sapere resti da qualche parte. Credo che sia utile anche socialmente, è utile per il territorio, è utile socialmente, perché sono storie che bisogna sapere. Come sia stata possibile nel tempo la continuazione di questo tipo di vita, credo che sia un valore importante della comunità che debba essere in qualche maniera

0: Life Radio.
1: Indipendente.
2: Inclusiva.
1: Unica.
0: Proprio come te.
3: Indie Life Radio. Wonderful music. Album di ricordi, un viaggio tra la musica degli anni 60. Ed ecco che finalmente questa sera riusciamo a fare questa nostra piccola rubrica Album di ricordi. Ebbene, noi ricordiamo nel 1992 una bellissima canzone di Whitney Houston, che è stata portata al successo anche per aver fatto parte della colonna sonora della Guardia del Corpo, ovvero I Will Always Love You. Ebbene, questa canzone in realtà è del 1965. Io vi faccio ascoltare questa versione, e lei, quella che la canta, è la regina del country che purtroppo è scomparsa non molto tempo fa. Lei è Dolly Parton con I Will Always Love You. Buon ascolto.

Ebbene signori, allora abbiamo terminato anche questa serata. Spero che nonostante i problemi tecnici che purtroppo vanno avanti ancora, anche se va un pochettino meglio, ma vi sia piaciuto quello che vi abbiamo proposto. Io credo, almeno a vedere dai numeri, sembrerebbe di sì. E allora io a questo punto vi auguro una splendida serata e lascio la linea alla nostra Maria Laura col suo Radio Love. Da Cesare un grandissimo abbraccio e ciao!

0: Indie Life Radio. Se l'ascolti, l'ami. Se non l'ascolti, non sai cosa ti perdi.
1: Complimenti, arrivederci e grazie.
2: E l'ultimo, chiuda la porta.

Amiche e amici di Indie Life Radio, sono il giovanissimo apprendista DJ The Miner e sono qui per ricordare che ogni giovedì sera alle 21 in punto parte Magic Bus, la mia trasmissione. Un sacco di musica, vi aspetto tutti. Dove?

Il bello di una radio senza interruzioni pubblicitarie è che puoi ascoltare le canzoni, l'informazione, le interviste e le rubriche quando e dove vuoi, ininterrottamente. Indie Life Radio è libera e indipendente. E tu?

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
2: Bentrovati agli ascoltatori, eccoci a una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
3: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere e tanta grande musica. Ed è grandissima la musica di oggi, grandissima per quello che ha significato nel suo paese e nel mondo intero. Oggi voliamo in America del Sud. La nostra storia comincia dalla città della Plata, a meno di un'ora di macchina da Buenos Aires.
2: La Plata è una città piena di angoli retti. Le strade disegnano blocchi quadrati regolari, come ti giri ne incontri uno. C'è un angolo però che è diverso da tutti gli altri. È l'angolo tra la terza e la quarantesima strada, affacciato sulla diagonale 74. Lì, su quell'angolo, la notte del 20 ottobre 1978 si decise il suo destino di esiliata.
3: In quell'angolo, tra la terza e la quarantesima, un locale dal nome Almacén San José era frequentato da oppositori al regime militare del dittatore Jorge Videla, un regime spietato, insediatosi con il golpe del 24 marzo 1976. Coraggiosamente, i proprietari avevano deciso di non chiudere l'Almacén. Ancora più coraggiosamente, quel 20 ottobre del 1978, chiesero a lei di cantarvi le sue canzoni.
2: Il governo della provincia di Buenos Aires aveva proibito le canzoni da lei cantate. Diffondevano ideologia marxista, affermava. Ma lei salì sul palco. Di fronte a sé quella sera aveva 300 persone. Fuori dal locale altre 100 si erano radunate ad ascoltare.
3: La polizia aspettava il momento adatto per intervenire. Bastava una scusa qualsiasi. La scusa arrivò quando alcuni studenti le chiesero di cantare la canzone che diceva: «Quando avrò la terra, la avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai». Suo figlio, Fabian Matus, corse ad avvisarla di quanto stava per accadere. I poliziotti fecero irruzione nel locale. Uno di loro afferrò la cantante per un braccio. «Lasciami, che sono una donna», disse lei.
2: Circa 400 persone che le erano attorno, tra chi era dentro e chi era fuori l'Almacén, cantavano in coro. All'arroganza della polizia rispondevano con la loro festa.
3: Fu arrestata. «Lei canta canzoni sovversive», le fu detto. «Ma se sono tutte incise nei dischi e le canto sempre, ovunque», tentò lei di far ragionare l'ufficiale capo. «Quel che fa da altre parti non mi interessa», rispose lui. «Qui queste canzoni sono comuniste». Arrivata al commissariato, crollò. «Non può essere che per colpa mia sta accadendo tutto questo», disse tra le lacrime. Dalla strada si udivano le sirene delle volanti che conducevano in arresto gli spettatori del concerto. Nel cortile furono tutti perquisiti da poliziotti maschi, anche le donne, ignobilmente.
2: «Lei è una negra di merda e il meglio che possa fare è smettere di cantare e di guastare la testa alla gente», si sentì dire. Senza poter vedere un avvocato, fu portata in un ufficio assieme alla proprietaria dell'Almacén e a qualche altra persona. Fu fotografata e le furono prese le impronte digitali. La trattennero molte ore. Fu l'ultima a tornare libera alle 6 del pomeriggio del giorno seguente. I giornali accennarono all'accaduto 3 giorni dopo in trafiletti insignificanti. Quella serata le aprì le porte dell'esilio in Europa.
3: «La negra», come veniva chiamata, è stata la voce dell'Argentina libera e continuerà ad esserlo nei secoli a venire.
2: Quando avrò la terra, l'avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai.
3: Era dalla parte del lavoro, dei lavoratori, la negra. Questa è la canzone che quella sera cantò, offrendo alla polizia l'occasione che andava cercando per interrompere il concerto con la violenza degli arresti. Quando tenga la tierra, lei è Mercedes Sosa.
4: Quando tenga la tierra.

0: Quando ottenga la tierra con l'indimenticabile Mercedes Sosa, la voce d'America, la voce dell'America.
1: Quella notte, il 20 ottobre del 1978, quando Mercedes Sosa fu arrestata insieme a tanti che erano venuti a sentirla cantare, c'era una donna nel pubblico che ha ricordato così quel concerto che ha segnato la storia dell'Argentina.
0: Ti eri entusiasmata e avevi cantato canzoni non permesse. Avevi aperto le finestre affinché ascoltassero coloro che non potevano pagare. Eravamo tutti euforici, però arrivarono loro con le loro armi, rendendo infine visibile quel che sapevamo che stava accadendo. Noi in fila nel patio, con le armi puntate addosso, terrorizzate. Tu, forse con la tua propria paura, in un ufficio dove ti facevano ascoltare le canzoni che avevi cantato, mostrandoti la tua disobbedienza. Alle 6 del mattino considerarono che ormai ci avevano impartito la lezione e uscimmo al sole. Sai cosa? Ne valse la pena.
1: Sì, ne valse la pena. Mercedes Sosa era nata in Argentina, nella città di San Miguel de Tucumán, nel 1935. Se n'è andata nell'ottobre del 2009. Dopo il concerto alla Plata, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Mercedes è costretta ad andarsene in esilio. Se ne viene in Europa, vive in Francia e poi in Spagna. Vi resta fino ai primi mesi dell'82, quando ritorna nella sua patria. Di lì a poche settimane ci sarà la guerra delle Falklands, che metterà fine alla dittatura e vedrà l'anno successivo le prime elezioni.
0: E Mercedes Sosa canta, torna in Argentina e canta. Gravato in vivo e nel Teatro Opera de Buenos Aires, si legge sulla copertina dell'album dal titolo Mercedes Sosa in Argentina. Appena tornata in Argentina, aveva cantato e cantato al Teatro dell'Opera di Buenos Aires. Poco prima che il regime militare cadesse, aveva cantato di nuovo le sue canzoni di lotta, di fiducia e di resistenza, come quella sera, come alla Plata, il 20 ottobre 1978, durante il concerto che le era valso l'arresto e l'esilio.
2: Vamos a cantar todo junto, gracias. Todo junto, por favor.
0: Quella sera le persone del pubblico, arrestate assieme a lei, avevano cantato tutte insieme, todos juntos, in coro, davanti alla polizia, questa canzone. È stata e sarà per sempre un inno per tutta l'America Latina. Mercedes Sosa, canción con todos.

0: Canción con Todos, ancora con Mercedes Sosa in questa puntata di Jailhouse Rock, che è la seconda puntata dopo la pausa estiva di questa 17ª stagione radiofonica che è cominciata. Chi vi parla è Susanna Marietti in studio con me, come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Il professor Iñaki Rivera Beiras insegna alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Barcellona, è da sempre un grande attivista sui temi del carcere e dei diritti umani in Catalogna, dirige un osservatorio sulle carceri costruito sul modello di quello di Antigone. Ed è di origine argentina, proprio come Mercedes Sosa. E proprio come Mercedes Sosa è dovuto scappare dall'Argentina con la dittatura, di recente ha pubblicato il libro che in italiano sta per uscire, avrà il titolo Il carcere e la memoria della schiavitù. Il sottotitolo è Il colonialismo e le lezioni dell'abolizionismo nero, una genealogia della linea del colore. Sono molte le correnti di pensiero che hanno ragionato sulla possibile abolizione del carcere, sono molti gli abolizionismi. Iñaki Rivera Beiras ci parla in questo suo libro per la prima volta del rapporto. O meglio, della mancanza di rapporto che c'è stato tra l'intera riflessione europea e quindi bianca di chi ha pensato all'abolizione del carcere e la riflessione afroamericana. I due abolizionismi non si sono parlati. L'abolizionismo europeo, sostiene Iñaki, non ha tenuto mai conto dell'abolizionismo nero ed è invece proprio dall'abolizionismo nero che scaturisce una lezione importante sulle prigioni, una lezione che ci insegna molto anche sul carcere di oggi, ovvero il carcere nasce come sostituto della schiavitù. Quando questa viene abolita e ancora oggi, anche guardando alle carceri europee ed italiane, non si può dire che non ci sia una linea del colore, che non ci sia una memoria del nostro passato coloniale. Basta vedere chi ci mettiamo dentro queste carceri anche in Italia. Sentiamo cosa ha detto il professor Iñaki Rivera Beiras ai microfoni di Jailhouse Rock. Iñaki Rivera Beiras, ci parli della tesi del tuo libro che uscirà a breve in traduzione italiana?
1: Da 5 anni, quando ho partecipato all'edizione, alla traduzione dell'opera da Ruth Wilson Gilmore, Abolition Geography, ho iniziato a approfondire una ricerca che da molto tempo intuivo come necessaria, lo studio degli abolizionismi carcerari appartenenti a tradizioni storiche e culturali molto diversi. Di quali correnti abolizioniste si tratta? In estrema sintesi, una di un'epistemologia nera concernente le radici di un particolare movimento antischiavista sviluppatosi a partire dalla metà del secolo XIX degli Stati Uniti, dal quale scaturisce un successivo e attuale abolizionismo carcerario, nonché legato alla lotta antirrazzista di un certo marxismo negro. E dall'altro lato un'epistemologia bianca, propria dalla criminologia critica europea, in particolare nord-europea, degli anni 60 e 70, e di matrice ora anarchica, ora socialdemocratica, per indicarle attraverso le linee di colore che alcune autrici e alcuni autori hanno utilizzato come Du Bois. In sintesi, l'opera constata l'esistenza di due movimenti abolizionisti che hanno vissuto separatamente senza un dialogo tra loro, salvo situazioni eccezionali, e che rispondono effettivamente a tradizione, culture, epoca e autori molto diversi. L'opera intende mettere in dialogo queste due tradizioni affinché possano arricchirsi reciprocamente. Dario Melossi lo sottolinea con precisione nella sua prefazione, quando dice che si tratta l'opera di effettuare una ricostruzione, una individuazione della presenza e della assenza che spiegano tanto la rapida razzializzazione del sistema penitenziario quanto la domanda sulla possibilità di superare il principio di subordinazione non soltanto carceraria, giunge a una delle parti, a mio avviso, più ricca. Onestamente, più che alguna relazione tra le due posizioni abolizioniste furono in realtà le omissioni di citazione che riscontravano tra l'una e l'altra tradizione ad attirare da tempo la mia attenzione, un'attenzione che si è fortemente riaccesa dopo la lettura dell'opera dalla Gilmore, nella quale praticamente non vi sono riferimenti all'abolizionismo che conosciamo in Europa da decenni. In effetti, i due abolizionismi hanno percorso vie parallele, separate, senza essere praticamente citata reciprocamente l'uno all'altro, salvo alguna menzione molto recente che Angela Davis segnala, per esempio, in Abolizione politica, pratica e promessa.
2: Ignacchi, veniamo all'oggi. Il carcere contemporaneo continua a conservare la memoria della schiavitù. Quanto sarebbe ancora più importante che attualmente i due abolizionismi si parlassero?
1: Io credo che attualmente dobbiamo riconoscere che è tempo di promuovere dialoghi e intrecci. Come si può osservare, l'opzione abolizionista attuale europea, socialdemocrata e progressista, ma è sempre riformista. Dall'Europa degli anni 70 fino ad oggi, che non ha nulla a vedere con la tradizione dell'abolizionismo nero radicale. Non si intende con questa affermazione formulare una sorta di argomentazione politica sentimentale, bensì profondamente dialettica. È evidente la continuità della relazione di assoggettamento, dominio, subordinazione, o come si vogliano chiamare, quella propria dei progetti attualmente. Ma cercare e perseguire sempre l'organizzazione, l'organizzare la resistenza e il superamento di tale quadro di potere diseguale richiede di problematizzarlo fino in fondo. Laddove si annidi un potere sociale, economico, lavorativo, familiare, punitivo, là dovrà operare il paradigma abolizionista, perché in fondo è proprio lì che si annida quella che probabilmente è una delle frasi più citate dalla geografia dell'abolizione che la Gilmore proposa nella sua definizione attuale di razzismo, il quale non è altro che la produzione o lo sfruttamento differenziato della vulnerabilità di gruppo, legittimate dallo Stato o al di là della legge, che provocano una maggiore esposizione alla morte prematura nel quadro di geografia politica differenti, ma densamente interconnesse. Pertanto, la necessità di realizzare uno studio genealogico della nascita degli abolizionismi carcerari e mettere ordine in alcuni concetti, credo che un lavoro di massima attualità. Per concludere questa risposta, la nuova emersione degli assi del colonialismo e del razzismo come epistemologia di un progetto di esclusioni evoca alla fine altre immagini affrontate in questa opera mia. Prima il paradigma di Auschwitz come simbolo della fine del massacro e l'inizio di un diritto internazionale dei diritti umani e del costituzionalismo sociale di chi parla Luigi Ferrajoli, per esempio. Ma in secondo luogo, in altra considerazione, il paradigma palestinese come specchio infranto, osceno e trasmesso in diretta dell'esplosione di quella promessa. Che cosa deve dire l'abolizionismo attuale di fronte alle impunità dei cosiddetti state and corporate crimes? E io credo che la presente opera offre alcune chiavi per continuare ad approfondire questa nuova ricostruzione.
0: Iñaki, cambiamo argomento in chiusura. Tu sei argentino, anche se insegni da moltissimi anni all'Università di Barcellona. Noi stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock a Mercedes Sosa. Anche la tua storia personale si intreccia con quella della dittatura militare, anche se in una fase precedente, non direttamente con la dittatura di Videla. Ci racconti le vicende che ti hanno portato all'esilio in Spagna?
1: Nel 1980, quando in Argentina era ancora in corso la dittatura, fui arrestato. Per mia fortuna rimasi detenuto per poco tempo e i miei genitori riuscirono a ottenere la mia liberazione. Fu allora che iniziamo a concepire l'idea di lasciare il paese. Era molto giovane, avevo 21 anni e avevo molta paura di ciò che avrebbe potuto accadere anche alla luce delle notizie che più o meno riuscivano ad avere in quegli anni sui prigionieri, sui desaparecidos, sulle persone torturate, eccetera, eccetera. Lasciai quindi il paese diretto a Madrid, in una Spagna che stava vivendo quella che veniva chiamata la transizione alla democrazia, e finì poi a Barcellona, dopo un periodo che consistette nel completare i miei studi di giurisprudenza e soprattutto nel conoscere Roberto Bergali, che sarebbe diventato per me padre, amico, maestro e riferimento assoluto. Furono anni di recupero personale. Iniziai a lavorare posteriormente come avvocato di detenuti condannati in un ambito che allora veniva appena definito come diritto penitenziario o diritto dell'esecuzione penale. Creammo uno studio legale dedicato a questo lavoro e contemporaneamente iniziai i miei studi di dottorato che mi portarono a Bologna, dove trascorsi alcuni anni studiando con Massimo Pavarini, il quale avrebbe finito di dare forma definitiva alle mie inquietudini e alle mie domande in questo campo. Ricordo quella meravigliosa stagione della mia vita con enorme affetto.
0: Era il professor Iñaki Rivera Beiras dell'Università di Barcellona, argentino scappato in Spagna ai tempi della dittatura. La canzone che ascoltiamo adesso non ha bisogno di presentazioni, qui a cantarla è Mercedes Sosa.

Bella ciao Mercedes Sosa, e adesso entriamo in carcere per la prima volta il giornale radio dal carcere in questa 17ª stagione della nostra trasmissione, come sempre da Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.

0: CRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Finita l'estate, nelle prossime settimane tornerà il GR Dare Bibbia con le voci dei nostri redattori. È finita anche per loro l'estate, un'estate in cella. Chi ascolta J-House Rock più o meno sa cosa possa significare: caldo, privazioni, mancanza di tutto. Ma stavolta no, non può neanche immaginarlo. Quest'estate è peggio di quanto si possa raccontare con le parole. Certo, tutti sappiamo della pesante e preoccupante ondata di calore che ha investito l'Europa e tanta parte del mondo, ma quei 39, 40, 41 gradi nelle città o al mare, per chi se l'è potuto permettere, hanno significato e significano 5 gradi in più per chi sta dentro una cella. 46, 47 gradi in una cella a 6 metri per 3, dove dentro ci vivono stipate delle persone. Del drammatico sovraffollamento delle carceri se n'è riparlato dopo le denunce del rapporto di Antigone, ma c'è di più. Un giornalista, un giovane giornalista italiano che vive negli Stati Uniti e che fa giornalismo d'inchiesta, da tempo si prende la briga di aggiornare quotidianamente in rete i dati sul sovraffollamento, dati ufficiali che comunque raccontano meno della realtà. Are Bibbia, dopo un impercettibile calo a metà luglio, ora si è risaliti al 150%. Ogni 3 persone c'è un detenuto in più. I ventilatori solo per chi può permettersi di acquistarli nello spaccio del carcere, perché non possono entrare da fuori, e l'acqua fresca solo nel frigorifero in mezzo al corridoio del reparto, così come previsto da una disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È un caldo che non fa respirare, che non fa pensare, un caldo brutale che ti lascia solo, ti lascia drammaticamente solo, perché d'estate a Re Bibbia scompaiono tutte le attività, anche quelle pensate dai volontari che sarebbero disposti a sopportare i 45 gradi, tutto fermo, tutto silente. E allora com'è la vita in una cella da metà giugno a fine settembre? Ascoltiamo la voce di Stefano del reparto G12 in un audio che abbiamo registrato all'inizio di quest'estate.
2: Penso che adesso è così facile sbagliare e finire qua dentro. E non è tanto essere qua dentro, ma come stiamo qua dentro. Come mangiamo, come ci dobbiamo lavare, come dobbiamo affrontare le giornate. È giusto. Sto qui, devo pagare la mia pena. Tutti noi dobbiamo pagare la nostra pena, ma vogliamo pagarla con la dignità di persone, di esseri umani. Senza essere ipocriti, pensavo che chi stava qua dentro meritava di stare qua dentro. Lo penso ancora tuttora, io merito di stare qua dentro. Però penso anche un'altra cosa, che nessuno meriti trattamenti disumani. Anche gli animali adesso hanno i diritti. Chiunque ha i diritti. Perché un carcerato non deve avere un diritto? È sempre un essere umano.
1: Qualcuno a questo punto potrebbe suggerire che davanti al deserto una telefonata ai propri cari potrebbe aiutare. Ma avrete letto che qui a Re Bibbia, per quasi una settimana e mezza, le linee telefoniche sono state bloccate. Un guasto. Dicono dovuto all'ultima tempesta, quella che ha investito Roma. Ma se nel resto della città i guasti sono stati immediatamente riparati, a Re Bibbia no. Il carcere deve e può aspettare. Senza contare che abbiamo letto di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato a 3.000 euro di spese legali un detenuto di Spoleto che aveva denunciato il suo carcere per i troppi intralci che gli limitano le telefonate. I giudici hanno invece deciso che restare senza telefonate non lede i suoi diritti. Dopo quest'estate, insomma, tutto fa capire che ci aspetta un autunno ugualmente difficile. Radio Re Bibbia, J-House Rock.
3: Amici ascoltatori, ben trovati come ogni lunedì in compagnia di Claudio dai microfoni di Radio Bollate. Oggi abbiamo come ospite graditissima Paola Saporiti. Benvenuta Paola.
4: Benvenuti a voi, grazie.
3: Paola appartiene alla Sesta Opera di San Fedele, è una professoressa di filosofia, ma questa intervista è in particolare circoscritta a un evento che si è tenuto di recente, che ha avuto un grande successo nel carcere di Bollate, la giornata dei diritti, ovvero il Mandela Day. Vero Paola?
4: Sì, va bene, grazie, parliamone. Allora, innanzitutto un'iniziativa di Sesta Opera insieme a Cominetti. Ed è stato molto bello, importante e interessante collaborare con Rossella e con le persone che in biblioteca si occupano degli eventi di Cominetti. Un'iniziativa arrivata in pieno estate che ha voluto sconfiggere il caldo e anche la solitudine che in genere arriva col mese di luglio, che è stata segnata dalla ricorrenza, il Mandela Day, perché il 18 di luglio è nato Nelson Mandela e quindi in quell'occasione si celebra la giornata internazionale.
3: Beh, è stato un grande successo sia in termini di detenuti che hanno partecipato che di esterni, ed è stato bello anche vedere questa, diciamo, libera interazione fra di loro, con anche vari intermezzi musicali, con l'intervento di Gianluca Riccobene alle tastiere e di Nicola alla chitarra elettrica. Ecco, ci tenevo a dire, Paola, che nel 2009, nel giorno del 91esimo compleanno di Nelson Mandela, dei grandi della musica come Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Sting e anche grandi della politica e della cultura mondiale hanno riservato alla Radio City Music Hall di New York un tributo chiamato appunto Mandela Day, che oggi noi vogliamo ricordare. Mandela, nella sua autobiografia Lungo cammino verso la libertà, ha scritto che non c'è nessuna strada facile per la libertà, e lui lo sapeva bene, parlando di diritti negati, di uguaglianza e di libertà di coscienza.
4: Nella lingua latina c'è una parola che è regulum, che indica quello che noi chiamiamo il righello, e a me piace ricordare che il righello è diritto, il regulum è diritto, cioè, diciamo in un altro modo, che le regole devono portare sempre con sé i diritti, e i diritti rispettano le regole ma nella finalità della persona.
3: Noi dicevamo all'inizio che nessuno, forse come Nelson Mandela, conosce bene la realtà del carcere, luogo dove abbiamo tenuto questo evento, dove un articolo pubblicato sul periodico di informazione del carcere Carte Bollate intitola appunto Sold Out per il nostro Mandela Day, ma ha fatto quanti anni? 25 anni di carcere Nelson Mandela.
4: Sì, una lunghissima detenzione con punizioni disumane, perché non solo la reclusione ingiusta ma la disumanità lo ha segnato. Facciamo un esempio: lavorare in una miniera accecante per il tipo di minerali, per la calce che veniva estratta, lo ha reso effettivamente cieco. Quello che noi quel giorno, quel 16 luglio qui vicino, abbiamo ricordato è stato che Mandela è uscito fuori senza rabbia, quindi una detenzione lunga, inferta in una maniera ignobile, che toglieva umanità, ma che ha avuto come risposta una dimensione, un atteggiamento non di rabbia. Una dimensione di questo tipo, cioè uno stile di vita dentro il carcere, dentro quella biblioteca che ci ha accolto, tra le persone, ci siamo confusi, non sapevamo più chi fosse dentro e chi fuori, eravamo
3: esattamente
4: tutti seduti,
3: sì,
4: insieme.
3: L'impressione è stata questa, grandi letture di spessore, di alto spessore intellettuale, soprattutto da parte di alcuni esterni, come, se le vuoi citare.
4: Sì, Valeria Voltini, che è una volontaria di Croce Rossa, un medico, Laura Ceresa, che è una dirigente scolastica, è venuta con l'idea di creare un progetto e portare poi studenti, e con Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
3: Un'altra perla che abbiamo avuto il piacere di vederci regalare in questo evento è stato un videomessaggio del presidente dell'associazione Mandela Foundation direttamente dal Sudafrica, che ci ha mandato un saluto e un grande abbraccio di solidarietà per l'evento stesso che abbiamo rappresentato, ma anche per tutti i detenuti del carcere di Bollate. In ultimo, una cantante, Emanuela Battista, accompagnata da Gianluca Ricoben, da Nicola alle tastiere e alla chitarra, ci ha cantato per chiudere l'evento una canzone meravigliosa, L'anno che verrà, di Lucio Dalla, che rappresenta un po' la summa di tutto un certo periodo di contestazione, di lotta armata, di conflitti nel nostro paese, che credo abbia dato un senso particolare, una prospettiva diversa alla giornata. Quindi è un ringraziamento a Paola Saporiti, grazie Paola, e L'anno che verrà.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi ringraziamo anche quest'anno tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano e ci lavoreranno e anche i coordinatori volontari della redazione che sono Stefano Bocconetti e Federica De Logu per Rebibbia e Paolo Aleotti e Chiara Martiroli per Bollate. A Bollate restiamo perché arriva la Freedom Sounds, la grande band di quel carcere che settimana dopo settimana ci presenta le loro interpretazioni dei cantanti o dei gruppi che mandiamo in onda. Qui hanno scelto Asuli Blanco e Mico Rasoni in una bellissima versione recitata e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
1: Buon pomeriggio a tutti, radioascoltatori di Jailhouse Rock. Si ricomincia anche quest'anno. Dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una rivisitazione del brano di Mercedes Sosa, Azzulli Blanco e Mico Rason in versione recitata. Oggi ringraziamo il caro Brian per questa interpretazione veramente da premio Oscar. Ciao Brian. Il caro Filippo che è qui con noi, che ci ha aiutato al pianoforte. E Giuliano che ci ha dato l'idea di interpretarla così. Ciao Susanna, ciao Patrizio, buon ascolto a tutti.

0: Azul y Blanco en mi corazón, una versione recitata che ci propongono dal carcere di Bollate in questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock.
1: Beh, in questa puntata abbiamo sentito come attraverso l'interpretazione di Iñaki Rivera Beiras si possa affermare che esiste una sorta di razzismo congenito nella nascita delle prigioni. E se guardiamo le prigioni d'oggi, purtroppo dobbiamo considerare che quella linea del colore ha preso il sopravvento. Se andiamo per esempio a vedere quanti sono e perché sono in carcere quelli che vengono dall'Africa o gli africani discendenti, capiamo perfettamente quello di cui stiamo parlando. Sono tanti e per ragioni molto ma molto poco legate alla loro dimensione criminale. Sono tanti perché sono i poveri, i nuovi poveri.
0: E noi torniamo a Mercedes Sosa, voce dell'America Latina, la negra ancora oggi nei cuori di tutti. Così come tutto cambia, che anch'io cambi, non è strano. Una canzone immortale. In italiano l'ha cantata la nostra Teresa Desio. Mercedes Sosa, todo cambia.

0: Cura ha detto indegno che possa essere usato per farci vivere le persone. Eppure il ministero insiste, nonostante una parte del carcere sia stato messo sotto sequestro, il ministero insiste per tenerlo aperto e abbiamo trovato i letti a castello a 3 piani, quindi un carcere malmesso e sovraffollato. Niente cambia.
1: Una delle madri di tutto il movimento dei cantautori latinoamericani è stata Violeta Parra. Il movimento della nuova canzone cilena non sarebbe potuto nascere e svilupparsi senza di lei. Come ci dice anche Mercedes in apertura di questa canzone, Violeta Parra era cilena. Questa canzone è sua. Nel 1967, all'età di 50 anni, ha scelto di andarsene. Aveva problemi sentimentali, ha scelto il suicidio, ma questa canzone è un inno alla vita, una delle canzoni più celebri del Sud America e forse del mondo intero. In tantissimi l'hanno interpretata. Ci salutiamo su questo brano. Mercedes Sosa canta Gracias a la vida.
2: Violeta Parra era cilena.

0: Gracias a la vida, e finisce qui questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato a Mercedes Sosa. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnella.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti. Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
2: Benvenuti amici in Jazz e dintorni, l'appuntamento dedicato alle sonorità eleganti, raffinate e avvolgenti del panorama dello smooth jazz. Un appuntamento per lo più musicale, con poche parole ma molta musica. Sono Marco Del Weiss e vi accompagnerò all'ascolto di questi grandi, grandi artisti. Apriamo la nostra nuova puntata nel segno dello smooth jazz, un genere capace di fondere ritmo, a volte relax e grande musicalità. Si parte con Al Turner, bassista e produttore dal tocco inconfondibile, capace di intrecciare funk e jazz con grande eleganza. Ogni sua canzone è un gran brivido, anche in questa Dreamin'. Sonorità ricercata e coinvolgente invece di Bob Baldwin, pianista e compositore tra i protagonisti di questo genere musicale. Una grande melodia di Bar Bacharach in versione smooth jazz. Arriverà Walk On By. La terza canzone che suonerà ha l'energia e il sax magnetico di Eug Groove, artista amatissimo nel panorama smooth jazz per il suo sound caldo e immediatamente riconoscibile. Saturday Afternoon è tratto dall'album Sunday Morning, pubblicato nel 2009 da Eug Groove. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Incomincia il jazz dintorni.

Continuiamo il nostro viaggio tra le sfumature più eleganti e coinvolgenti dello smooth jazz internazionale. Apriamo con l'energia e la freschezza della sassofonista giapponese Kaori Kobayashi, protagonista di una rivisitazione di un pezzo targato 1977 della Holloway. Il brano è Runway, una traccia dinamica, brillante, dove il sax danza su groove moderni e sonorità accattivanti. Dopo ci lasceremo avvolgere dalle atmosfere sofisticate latine dei Marchio Bossa, gruppo italianissimo, con Su queste note. Eleganza mediterranea, ritmo bossa e una melodia che scorre leggera, perfetta per accompagnare ogni minuto della nostra giornata. Proseguiremo con la terza canzone, con il tocco vellutato della chitarra di Tim Bowman, uno dei nomi più apprezzati di questo mondo musicale. Il brano è Into the Blue, un viaggio sonoro intenso e suggestivo, dove la chitarra guida l'ascoltatore tra le note. Questo è Jazz e Dintorni. Vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente. Buon ascolto.
1: State ascoltando Jazz e dintorni. Ora c'è un chitarrista e produttore franco-americano. Si chiama Unam per gli amici, con un suo travolgente groove paradise. Ritmo deciso, chitarra funky, un'atmosfera solare che ci proietta immediatamente in un vero paradiso del groove. Proseguiremo con il talento di Dee Lucas, è un sassofonista statunitense anche lui, dell'Alabama. Ha costruito la sua carriera con uno stile elegante e melodico, caratterizzato da un suono caldo e potente al sax contralto. Lo ascolteremo con un pezzo da The Sweet Spot. Il brano si chiama Road Warriors, uno smooth jazz dinamico e potente dove il sax la fa da padrone. E poi un grande nome, veramente grande, una leggenda del suono inconfondibile, Herb Alpert e la sua grandissima tromba. Canzone datata e lo sentirete anche nel suono. Ascolteremo Kamali da Beyond del 1980, una traccia elegante, suggestiva, dove la tromba calda e vellutata coinvolge tutti quanti all'ascolto della canzone. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni di queste belle canzoni.

0: la radio libera e resistente.
1: Ancora tre canzoni per proseguire e poi finire il programma. Apriamo con il talento del polistrumentista e produttore ucraino Konstantin Krastorny con il brano Hills and Valleys. Oltre al sax, suona anche la chitarra e il pianoforte nelle sue produzioni, che ormai sono di un grande artista affermato nel mondo dello smooth jazz. La canzone è dall'album Smooth Jazz 4 pubblicato nel 2017. Proseguiremo con un nome importante, Steve Cole e il suo Say the Game. Dall'album Stay a While, album che è stato prodotto da Brian Culbertson, amico e collaboratore di lunga data di Cole. Energia, brillantezza e una linea melodica accattivante che esaltano il timbro potente e riconoscibile del suo sax. Chiudiamo questa puntata con il tocco latino e sofisticato del pianista e compositore Torquato Mariano, pianista, compositore e arrangiatore argentino di jazz, con il brano Jogando Bola, ritmo brasiliano, eleganza armonica e un groove che richiama immediatamente a colori e atmosfere sudamericane. Vi saluto e vi lascio nelle melodie delle canzoni. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Jazz e Dintorni. Ciao, da parte di Marco Del Valles.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.